A cha, da Jon Guidon. Da l'Ester sun eu oz tuornà, chantont in vivel grez cha cha, en a giodù il grond plagiair d'un vanturaivel let revair. Ed oas se chanten mamme sor, e teitl, e pasch resaint il cor, e sun containte fortunà dal sentiment, e sun a cha.

Misteri da Peter Lanzel. Or da mastüvetta, sün il vel clucer vez la pizza vagliar sur la valada tras tuottas oras. Sai a tuor scho clair, nun am stangleint da siaur l'urlingiada. La grippa gris cot schneinta, l'alb vadret, il got ci sömgia pers in sa sciurduna. E saint in dünea passar d'andet scol misterius schfladar d'increscentuna.

0: Las novitats ter RTR.
1: Per gidar de combattere las flommas, la Svizzera tramette 3 helicopters dell'Armada per sostegnare la Francia. Center la taccia islamistica a Berlin, organizzazioni de Pride Svizzeres pretenden de più protezione. Alla prossima onda de celira comienza, a quai con bler soleil a fin 30 gradi. De più di quel tema è da Laura, dati osse le novità della SIS. Al microfono per voi è Corinna Schmidt. Bien-di. La Svizzera sostiene la Francia con 3 helicopters dell'Armada in il combattere contro gli incendi di Gouaud, come comunicesse al Departamento federale di Defensione. Ils 3 Super Pumas vengono tramessi in la Corsica. Pin avant, già in 20 specialisti per il combattere contro le flammas in la regione degli incendi. L'azione sia fixata in 7 dies. Già da più la sonda, sostegni in radunt 30 pompiers de Genevra ter les lavors de Stizza in la regione de Bordeaux. La Francia combatte al momento contro incendi de Gouaud in pires regions. Con una declarazione comunabla reagiscono organizzazioni de Pride Svizzeres ed associazioni speciali queeres

0: Ecco qua è stato Olivia Dean con So Easy to Fall in Love. Yeah, sai, yeah, bien a baul. A biars de vus es la vai, bien a baul ir a lientis dies, a probabel se vai sai. Che il proxims dies dies ein om tirnus estate italiana. Yeah, a quel quella stat 2026, che bo mols grails conten, ma ben è al mister pizzaiolo. A Trun.
1: Io conto le bugie in cucina, se sbias che vengono in caos, vengono un po' auto, vai, allora vengono io a cantare, forse grivo, sai, bo, aber lì da vetta, la musica italiana è vetta, also con solo le canzoni del più baul.
0: Ok, qua venus udiu, musica italiana da vetta, per Stefano Staglionau da Trun, venus samtiao, Ina. Forse che quella porta è a vus in tic slunch. Buongiorno, made in Italy per tutti quelli che hanno bugien l'Italia, a tutti quelli che saudano tu in l'Italia.
2: Oh, chérie, chérie.

0: L'Italia en vossas orellas, perché l'Italia è ternus. Neua, Stefano?
1: Yeah, l'Italia è dappertutto ternus.
2: Dalla Vespa fino al gelato. Estate italiana ter RTL.

0: La Helene Fischer kun heute Nacht. Da Helene meinus dir Corina, Corina Schmidt, cooles Novitats.
1: La Svizzera sostiene la Francia con 3 elicopters dell'Armada e il combattono contro gli incendi di Guaut. I 3 Super Pumas vengono tramessi in Isla Corsica. Pline avant, già in 20 specialisti in regione degli incendi. Con una dichiarazione comunale reagiscono organizzazioni di Pride Svizzera ad associazioni speciali queeres sin la taccia islamistica per il Christopher Street Day a Berlin. Elles pretendono di più protezione per occorrenze in Svizzera e di più prevenzione di delinquenze. A pochi mesi avanti le elezioni del Parlamento negli Stati Uniti nel novembre, prova il Presidente Donald Trump di mettere tras regole di legge più stricte davanti al Tribunale Supremo. La fine mira sei di abolire una decisione della Dreciera che aveva frenato il plans con l'argomentazione che il surpassia sia competenze.
0: Grazie Corina, a noi Morain, se resta vina von Kaula Bien.
2: La meteo.
0: Oggi dati svens, sulei, biasulei, al centro mezzi sei dati con snibels e dai resta scec e flottcaul. Alla regione de Quera, tongi oggi toccan 30 gradi, in sur selva e dell'Engiadina muossa al termometer d'entre 24 e 29 gradi. Demaun mesiamna dati luodine puspoi urezis locals, quai per quai che vin e a sci caul ad sci step, demaun muossa al jergen viv toccan 34 gradi.
2: RTR Mes Radio Mia lingua.
0: Adios, spero il proprio che vos prossimo stiongio da lei, ci aspetta in mardis de stat, con in suri, va tut, bien meglio, bien di.

0: Jela sis a curonta RTR da sentiments da stat cun l'estate italiana durant 10 dis. Ad els impuls a dedication a vacanzas e l'Italia e da l'italianità en general. Oz impuls scritt da Bibi Vaplan.
1: RTR Impuls.
2: In meis lö de rifugi in Italia es quasi simil scuol umbrain. A partir de las 5 bunura daia ramba zamba. Invece del clucer de Baselge ci fa da quelles uras una caneruna straminabla cumainza il di in Italia col tubar del tren. Quart avans coce quel fila or del tunnel resuna un tüt profond cisderada sur tot il comun. Cun carajo passa tras las chases, accompagnada al ritmo dels vagons attacciats, tadum, tadum, tadum, finch al veicul svalnisce tras il prossimo tunnel. Curcel echo dal tüt as a svolt, segua la seconda parte della sinfonia matutina. Erlas larides sun sdrogliades, e quelles ambler de quintar, cra-cri, cra-cra, i fan di spitta, c'è nuna ci des la più guata, c'è nuna ci possezza sul ciamin, i van tras il plan dal di per decider ci ci può ingolar oz il panin da Giorgio. Erci sun trement caneruses e crot planet in avò in mei semis romantics da sugus e bucins. Curce las larides an finilur se züda, vai a pac temp finch al prossim tren fila or del tunnel e fa squassar mies fenestres. Fin la ses sun passats tot ils trens da marchanzia. Ossa vain la part cun rumurs dals trens da persunas. Quels fan main canera e nu tüben. Pa la paia risuna ossa la vus da lot pledada da la staziun per annunciar arrivs e departs. Accompagnadas venen quelles annuncias dal tubar dals motorinos e dals autos. Il sound della sinfonia matutina cresce. Otters uccès surpiglian, las lumurs as maisdan ad una da plü, fin ci segua il punct culminant alla set, curce tot ils mansterans cumainzen a lavurar. Maschines de totes sorts e clocadas sils murs am dan l'ultim stumpel d'abandonar las nuvlinas de meisön em rodlar or de let.
1: Impuls.

0: La cantadora americana Gracie Abrams e quest'au in 13 minutes las siat. Die, ier ein els parti de quera. Pacatau cameras, microfons, valigia, nias trio dall'Italia. La Fabia Cadof, il Marcus Petendi e il Stefan Dobler. Els in parti per loro prima destinazione è la bella Italia. Els in parti per Genova. Na? Bu per fa vacanzas. Turon duas jamnas portan els a nus historias per l'estate italiana. A minchia sera so entel season viden els duse din spuntino. Ma c'è jai quei spuntino?
1: Con cerciare il nome per questa rubrica è arrivato sul spuntino, ci vuol dire in sé una piccola merenda. Also, hai una merendina ci fa tanto dal pasto normale, se ci non è però né una merenda, di per sé un snack. E quel può essere da mezzanotte, quel può essere lo scinge, o da... Vai, di una cosa ci si mangia che c'è un piccolino.
0: E a mio spuntino, dati mince mai, di svergare si circa, sin è un desromonces. Allora venino si su, in tec c'è che marcia. Ieri erano els in direzione Genova, el tren ad els figlievan plans.
2: Ma il primo passo ce lo fai, in verso la prima storia. Guarda ora te il plan, Stefan.
3: Alzo io per la camera e vengo semplicemente mangiare in città per ir sul marcià a chiudere la culinarica, a chiudere ciò che viene e là viene già lunga. Alzo scocciavo che agnosco il marcià se poi arriva già lunga anche di squarzo da il loro postore di sciogliere sciocche si fa ricette di scelta qua è il mio primo plan.
0: Ma raci da artisciocche, Stefan. E Fabia, ne va ella con lei arrivata a Genova?
1: Io l'ho imparato a dire per una pastizzeria. Forse in ristorante ci facevo di un grigionais.
0: Tu ne bain! Se il festis la storia del pastissier, vai nu sei un udio, fec interessant. A ne va Marcus?
2: È dove un instrument, è un accettante per marciassi su un deman, o è un per brocchis, e crei se compri un instrument, dura quello vendadro, il vendadro. Vengono forse spingere un discorso, e speranza sangue è in gleis o. Balader e non sa, è spresso.
0: Non sprei ne per Marcus, cioè che la musica lezza trova c'è mai in lungaccia, la musica colliglia sempre mai in tozzo. Suenter la siatu dinus lulla premiere da in Italia si parla così. Davart specialità linguistiche tipiche per Genova. Stai vid Londer, ach je a Ternus, quest dis adina bia musica italiana. Bien di, Svizzera Romancia. Per vous, minus per fine l'Italia.

Regurdientschas d'una estate italiana, Lion 1990, la canzone ufficiale del campionato mondiale de Balapai, a cui mo in de quels exempels nus vignin et la fechbia musica made in Italy, or von tot quels disca ianum ternus estate italiana. Ad un curt moment, dati semplemein las novitats romanches.

0: Las novitats ter RTR.
1: Per gidar de combattere las flommas, la Svizzera tramette 3 helicopters dall'armada in Francia. Center l'attacca islamistica a Berlin, organizzazioni de Pride Svizzera pretenden de pli protezion. La prossima onda de celira comincia a quai con bler soleil a fin 30 gradi. De pli de questi temas de Laura, dati us en las novitats de la set. Al microfono per vos è Corinna Schmidt. Biendì. La Svizzera sostegna la Francia con 3 helicopters dell'armada in il combatt contro gli incendi di Gouaud. Quai comunica al Departement Federal de Defensiun. Els 3 superpumas vengono tramess sin lins la Corsica. Plin avant giaien 20 specialisti per il combatt contro le flammas in la regione degli incendi. L'azione sia fixata sin 7 dies. Già da pila sonda sostegnen radunt 30 pompiers de Genevra tra las lavurs de Stizar e la regione de Bordeaux. La Francia combatte al momento contro incendis de Gouaud en piras regions. Con una declarazione comunabla reagiscen organizzazioni de Pride Svizzeras ad associazioni specialis queeres sin la taccia islamistica tra il Christopher Street Day a Berlin. Elles pretenden de pli protezion per occurrenzas en Svizra. Las primas masiras de segertat vengen già examinadas, trantach auter per la Pride a Cuira che en in mais. La Confederation beva bein a commentar als danes per la protezion de minoritats l'an passà. En lor comunicazion pretenden las organizazions però ulteriura prevenzion de delinquenz ad in agi consequent encontr gruppes dodi.

0: Da ir d'urgenza sin ses viadi de Turic a New York. A bord sai se sviluppa film scola Suisse a confirmar en vers l'agentura de novitats kisten SDA. Il film sai vnimre marcia en la business class, sina quai el avion se centa se gira main a Bangor en il stadi american de Main. Ils pompiers aien controla l'avion nain perocetà ni fieu ni gronda celira. Persunas del fatg intercurreschen ussa l'avion. A bord de quel eran 212 passagiers e co-members de la crew. Plessats naidana jeans. Paucs mais avant las elecciuns del Parlament en il Stadis Units, al november, emprova al president Donald Trump de metter tras reglas de leger pli strictes avant el Tribunal Suprem. Il Ministeri de Giustia ha per quai inoltra una domanda urgenta. La fine mira sei da abolir in a decisione della Drecira. In a Drecira d'appellazione beva frenà als plans de Trump con l'argumentazione ch'el surpassia sias competenzas. Danach la Constituzione deciden als Stadis Federativs de wartel drec de leger. Trump vuol trander auter ch'ils elektur ston comprovar loch nazionalitat della registrazione. Kritikers avverteschen che milions de Burgais, Amerikans senza pass, vengen uscir exclus delles elektions. Les Nations Unides avverteschen ad una nova eruption della epidemia de HIV per vide les scursenizions massives dels mets finanzials. L'an passat seien els danes de git, se reduzits per des doch per cient. Uscir paux danes, aia de pi prest dus decennis pech blida. Ein Nom in ein Rapport de l'ONU avant la Konferenz Internationale de Sida in Brasilia. Ort wacht Portugal sein als Pajais Afrikaans in il Sid de la Sahara. La, Krodiles mesiere se Prävention per part de Wend komplette mein. Le fine mire globale de Frenach Sida fin al 2030 sei es reuse mein in Privel. L'an passat ei da bun 1,2 Millions noves Infektions sin l'Entirmund.
1: La meteo.
0: Oggi dati i sevens sulei, al centro mesdia magari in cinz nivels, il resto però sicce der fitch ciaud, e la radione di cui rabasti oggi per fine 30 gradi, e in su selva ad en l'engedina per 30, 24 a 29 gradi.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Ed iai, iai, iam prem di che nus join. Buongiorno, amici, sur confins, iai nias, trio RTR che se mes de viadi per l'avventura italiana con l'ur bus, navende quera, col tren arrivai a Genova. Fabia Cadof, Marcus Petendi e Stefan Dobler, el sein stai schon ir gau el studio avon l'ur partenza a lu levanus save. Sint jesse la greis insomma?
3: Sül sin schunters con las persunas.
4: Marcus?
5: Al mar.
6: Sul da mangiare.
2: Ah, qua che Asi, hai tu now. E l'emissione della Dina Scena. Qualche specie hai d'anton seguir, bia in scunters, bia azzurro, molto lavoro, ma soprattutto anche molto sole. L'emprema formata a Genova, mio nome Gabi De Gonda, ho del studio RTR Quera, bien di.
1: RTR. Mes radio, mia lingua.

0: Vus at lais RTR, la siata dodis, we are family, ma nus gie studiu, ed io creu che famiglia, a ie in cavazzin che vala a stat per l'Italia. Nus main, en nossa rubrica.
1: Al puls dell'Italia.
0: Durant dies dies udinus udinas suenter la siat tgei specialitats linguisticas e modas de dica e data l'Italia. Nostres redactors ein arrivai ir suenter in Liungviadi a Genova e Fabia Cadova semtiau per nus ina vera delicatessa linguistica. Ina moda de di fec tipica, ina expressiun caracteristica che trova propi fec savens a Genova.
2: Il Talian a Genova sei un Talian melodius di Schelli. Ella es de Genova e sulla domanda c'è es lura tipic alla be comenzà a rir e dit Belin es tipic genoves.
3: Belin mi fa morire da ridere perché è proprio, si usa per tutto, in tutte le occasioni, per qualsiasi espressione, è sempre, sempre Belin, è un'espressione di sorpresa, di quando uno vuole esprimere un dissenso, quando uno vuole dire ah, non va bene, Belin.
2: Uriundes Belin un plet de blastemar, però n'ha più a Genova, il plet es diventa un plet per tuot.
3: E poi ha anche diversi modi di dire, tipo belandi, belondi, per dire che uno è scemo, è bellinone. E, ci sono tanti modi da dire.
2: I dipende dall'intonazione del plet di Clara Kelly, ci descresce da su a Genova. Per ella, la più bella espressione, tipic genovesa.
3: È molto carina come espressione, secondo me è una delle più belle espressioni che ha Genova, dei genovesi ovviamente. E le usano tutti.
0: Yeah, sì, è Kelly e Belin. Da pli di Genova, da pli italianità, in flesmo naturalmente in rtr.ch, a suenter JX, udinus, a segole join live, per la prima gà, con Genova, promerà, co ai va, a Fabia, a Marcus e da Stefan. Stoi poi a Wittlunder.

0: Nova musica da JX, CPIO, però anche no. Io lo si atto gioc, io les di Nus Main.
1: Belinghe, molto carina come espressione, secondo me è una delle più belle espressioni che ha a Genova.
0: Oh, nus essan a Genova, a Kelly e la ha declarau a nus la più biala espressione da Genova. Ma os, mai nus toch a Genova live.
2: Discurre cum mauns e pis. Italianità per RTL.
0: Adio son collegiata live con Fabia Caduff a Genova. Buongiorno Fabia.
3: Ma buongiorno a tutti di Genova.
0: L'hai là la intec coi tu no coi ambiente? Ah, vai, adesso andiamo des... i motorini.
3: Sì, ides i vendrumissim ides però scinamo ter quiet se le prime lavurs ci cominciano per le vies
0: Fabia flot che nos sudin en vies mini podcast puntino con Marcus con Stefan co vos eras al tren vai nos udiu in tec de vos plans den ton rajuni naga esas insomma arrivai bain a quei Genova.
3: Sind schon da war bad de jure sind viadi e schon rivats bain a Genova e in der Stadt in bel viadi er schon deire lunch per una e schon Stefan Marco Seo un team ciao sina nu lavura se stre insembel e se va energi temp po di trovar viadi per nir ein dani quis proget dell'estate italiana din provador als prims formats schools puntino al podcast cha faine mincia di e per l'altra es er stat in occasion per prims in Gunter, la liot italiana, ci vanno a incontrare in tante delle ficce verte e pronte da giudare qua e là, o scienza e gina duona, Martina, alla nom, dat buons tips per rapporti, per esempio, in nuo ir per la buona culinarica, per i rapporti da Stefan, e perché quella fascinazione, per esempio, che c'è a Napoli del Belapest Diego Maradona, c'è a quella che fa con la popolazione, also, non è una puritora di quel viaggio, già in peristorgia, ci può provare a dire da voi per fare loro i nostri rapporti.
0: Grandius, c'è questa donna Martina, a se vi umanavo, in texin in viaggi. Adossa, in zaudela. Probabile che grado gli auto che giubreggia le svie, se lo saibo, a Genova.
3: Il bus ci registra passare.
0: Genova, hai in mercato che viva. C'è impressione, vai su, se rovinio sconciate da Genova?
3: Erci tu, no, se da dot, esi in sé. Amo tot calm quia id es tua dotter sco er sai da curce schon rivats la viveva Genova era blera liode d'intorn id era chat e l'atmosfera quella della sche plaine energia e si dera fit chat beri vats no vaino as visemo una pruna ma qua c'è vaina vis in tant plage fit bain un poina città da scovrir para mai belles jasines ci meinen dünle a lotter e de va minche centun nel impressione chat es pa zaider che c'ha sotter
0: grandiose ci plans vas perots ti spezza ti spezza sin vus ots naturalmen per suenter la colazione suenter il sol.
3: Also il primo stoia d'aramo in caffè, precis, e l'ora già naturalmente a cercare le nostre storie. Intanto c'è un irviaggiato insembel, spartano le nostre vie e del tutto ci lascia quella domanda non a proprio rispondere, perché c'è noi già non tutti con un'idea oggi ein til di, però non lo scegliamo il capitare al di, vuol dire i storges, c'è una cittadina con seminari tra Genova, quella slaina quintar, la è Stefan, ora vanno tutti inviati per cittare la culinarica, per idee c'è ristoranti, c'è il podesir al, e ci sa tutti nord da un ristorante, ma ci vengono con una specialità, c'è il nuovo spettacolo, c'è Marcus, quella oggi, l'idea di dire comprare un instrument, perché c'è el fa musica romance, vuole fare musica italiana e quella musica adesso lo reinterpretare e per quel drol un instrument e questo che c'è la sgira una roba ce l'ha avanti oz. E con seminar tra Genova sono passata per una pasticceria Klein Gutti e io ne pensavo che potesse essere mia storia, che è sgiro in pasticcier del Grigiunci di Sriva a Genova e con quell'idea vegni oz a vaida chat forzer motors per stizziers.
0: Yeah, no,
3: e la sera si incontrai allora al spuntino e guardai ne c'è storia se c'è un puritore con noi.
0: Esatto, forse di noi sono quel progetto che forse vorrei usino se vi già in un mince caso. Bien successo. Adesso un fitch spagnai da tu dici che vi raccontate questa sera sono la sisa allo spuntino. Che se vous a casa vais Tai, marvelles, che lai via den. A da vos divi jo interessant in scontres bialas historias, sperons bu memia caul, schmarvelle che la lieu d'va per la sera, jo adoja sil di ein tot se tu pai. Fabia. Bia plegé a Genova.
3: Grazie,
0: Charme Talian. Grazie mille, buona giornata.
3: Che faina, grazie mille.
0: Grazie
3: Arrivederci.
0: A ciao, ciao, bella.
3: Ciao.
2: Discorre con Mounds e Peace. Italianità tel el tel.
0: Yeah, adesso vengono fornire nuove impressioni, fotografie, video, tutti sulla nostra pagina rtr.ch. A buon plidai, Enias Duke c'è causa, vavi italiane. Noi siamo ancora in mince di in Liuk, in Mercato dell'Italia. Lai a Duke c'è causa, perché se vuoi avere la chance, l'auto godinia in bellezza pacchetto di prodotti italiani per vostra cugina italiana. Al Duke, Luca Angela Henry, oggi in quarta monna 10.

0: Al Florian Ast, in esta aula, siate mesa, Corinna Schmidt e Santiago con las novitats.
1: La Svizzera sostiene la Francia con 3 elicopters dell'Armada in il combattere contro gli incendi di Guaut. I 3 Super Pumas vengono tramessi in la Corsica. Più avanti, c'è un 20 specialisti nella regione degli incendi. Con una dichiarazione comunale reagisce l'organizzazione The Pride Svizzeres ad associazione speciale Queerers sin la tasca islamistica per il Christopher Street Day a Berlin. Elles pretendono di più protezione per occurrenze in Svizzera e di più prevenzione di delinquenze. A pocs mesi avanti le elezioni del Parlamento negli Stati Uniti al novembre, approva il Presidente Donald Trump di mettere tras regole di legge più stricte avanti il Tribunale Supremo. La fine mira sei di abolire in una decisione della Dreciera che aveva frenato i plans con l'argomentazione che surpassi le sue competenze.
0: Grazie Corina, adeo, ci troviamo e ieri da Sulei.
2: La meteo.
0: Oggi dati se ven su lei, al centro mezzodì dati magari zu cons nibels, ai resta denton schic, ad ai resta è caul, el region de cuera muss el region viv, tocan 30 grads en sur selva ed elenge di nauto, laudati denter 24 e 29 grads. E de maun puspa indi de caliras, con 34 grads, denton de maun adine puspa urezis ed uradis locals. Vigni bain el di
3: RTR, dalla de maun. Alla Saira.

Shakira e Burna Boy da pi amnas, da pi siate amnas a cavall sin plaz in de la parada da hit svizra. A scio mera musica a text, sa vois ci che sta del lau? Mm-hmm. A Ed Sheeran. Sa vevi un yang. Super! E la è della partita in quei mega hit della stat 2026. Ad prossima mancao della partita sin ondas romances, nostra candidata del Kikeri 6, ira la Giugau Souverain, la Erika Cavigne, in quel momento. Udino se

0: Las novitats ter RTR.
1: Per gidar a combattere le flammes, la Svizzera tramette 3 elicopters dell'Armada in Francia. Suenter la taccia islamistica a Berlin, organizzazioni de Pride Svizzeres pretenden de pli protezione. Alla prossima onda de celira comienza a quai con bler soleil a fin 30 gradi. De pli de quals temas de Laura, dati us en las novitats de las 8, al microfono per vos è Corinna Schmidt. Biendi. La Svizzera sostegna la Francia con 3 elicopters dell'Armada in il combatten contro gli incendi di Guaut. Quai comunicesce al Departamento federale de Defensione. Il 3 superpumes vengen tramess sinins la Corsica. Plin avant, giaien 20 specialisti nella regione dels incendi. L'azione sei fixata sin 7 dies. Già da pila sonda, sostegna in radont 30 pompiers de Genevra ter las lavurs de Stizza in la regione de Bordeaux. La Francia combatte al moment an contr incendis de Guaut in pliras regions. Cun in declarazione comunabla reagiescen organizazions de Pride Svizzeres ad associazions de Chalas Queeres sin la taccia islamistica ter il Christopher Street Day a Berlin. Elles pretenden de pli protezione per occurrenzas in Svizzera. Las primas masiras da segertat vengen già examinadas, tranter auter per la Pride a Cuira che en in mais. La conferazione veva bain augmenta als danes per la protezione delle minoritats l'an passà. En lor comunicazione pretenden las organizazions però ulteriura prevenzione de delinquenz ad in agi consequent encontr gruppes dodi. En il centun Argovia ha da ir in manifestazione de solidaritat per un frendes de violenza. La ragion el cast din anterior politiker Argovian. El Svizzer de 57 ans doi avair narcotisa a maldovra sexualment pires un frendes feminines a filma als delicts. La procura publica accusesce el tander auter provvedemazzament an prova violazione sexuale ad acts sexuals cun ufans. Organisa la manifestazione an les dones de la PS de l'Argovia. Quelles criticescen las autoritats centunales de bec avair protegi a vondeles partucciades. Paux mais avant las elecciuns del Parlament in il Stadis Uniz al November emprova al President Donald Trump de metter tras reglas de leger pi strictes avant el Tribunal Suprem. Il Minister de Giustia ha per quai inoltra in una domanda urgenta. La fine mira sa ed abolita

0: 450 avions en ils Stadis Units. La Rajun en 6 de passagiers che nen bec montats en dretch vid il planchiu de la cabina. Der fermas turbulenzas possien els 6 s'aschliar, passagiers s'ablassar a bloccar las sortides d'urgenza. Boeing ha declarat che le società aviatiche sono già venite informate da parte del SPAS. E vi faccio quinto che le autorità internazionali surpigliano le ordinazioni e che cienze di avions in l'intero mondo stanno venire examinati. E anche una novità del sport, tennis, per Victoria Golubic alla tour in America del Nord comincia con una pitra terrada. La Turicaisa ha perso la prima ronda a Memphis, incontra l'americana Katie Wolinetz in 3 sets con 5-7, 6-2 e 6-7. In primo set decisiv manava Golubic anche con un break double. L'ora alla partita però sta venire interrotta per presto 5 ore per vedere la cellira. Se il suo enter a Golubic l'ora da or demanda la partita.
1: La meteo.
0: Oggi svens sulegl, il suo enter mesdì magari in 5 nivels, i resce però sic, ad er flot ciaut. In radion de cuir basti os per fine 30 grads, in sua selva ed in l'engedina per 30, 24 a 29 grads.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Un grazie al Corina. Ja, schon aus, wie soll es planisau der feine Tour, ein Spass zu nehmen, eine Spronze an du bei uns ein Tekumbriva, eine Spronze. Prendo es con vous in una buona bottiglia di tè con un buona siarves frestes o de vies curtin.
3: RTR. Informativ e divertente.
2: Ja, tira nus vai vina von con bia musica, nus resta in italiano alla prossima mesura. El, dievja aun, sin tribuna a Vaduz, otzgau tira nus al radio. Io son Gabi de Gonda, bien di. Tempo.

0: Assin ondas romanges de suenda. Musica romanges con las liriques analas la clav. A vos tots in bien di.
1: Scola la daul senza ricchette, alles propelles, mocco mio ciao, io vai per giau in castillo, clavau, ni ginnes un frennes, gatti.

0: Las occhie dodisch eisi. Weiss vos schon, giu vacanzas? Oh, schon tot vergau. Fanuot. RTR prolungescha las vacanzas cu la serie de stat Estate Italiana. A quella porta nomnada main la mentalità italiana en vossa stiva. Al plaz de lavur e gli auto sempre main dappertut. Oz, per exempel, suenter la siat a Kelly portau a nus ina expressiun tipica de Genova.
1: Belin è molto carina come espressione, secondo me è una delle più belle espressioni che ha Genova.
0: Asci hai tu nao so interlasiat? A so interlasoci? Tu ni, asci è cautirnus.
2: RTR, mia canzone preferita.
0: Die amici di mondo quella sura con hits italiani che nus moderatori e moderatori vanno a stiau un curio per voi, stiau un curio quelli che plaiano a nus al meglio. Ir venu zudiu Måneskin de algevis de musica italiana de Anna Selina Quinter. Oz ai Livio Fofa en roda Adele propone a nus in de ses hits italians.
3: Impossibile da me decider per un interpreto o interpreta italiani. Per quando me decis per un tocco in cui c'è la creme della creme della musica italiana azunida per mostrare solidarietà in verso le vittime del terratremble desastroso del 2009 las Abruzzas. Una specie da We Are The World italiana. Artisti uniti per l'Abruzzo con Domani.

0: Domani è già qui, domani è già qui, domani è già qui, domani è già qui.
1: Artisti Uniti per l'Abruzzo, la canzone per sostenere le vittime, le offrende del Tiara Triembel e le Abruzzo agli anni 2009. Qua in del sito italiano che plaien a commenten è Livio Foffa.
2: Mia canzone preferita.
1: E da mauno de quelle ures udinus lu al hit italiano della nostra moderatura Georgina Janchi. Vine bon, bien mardi.

0: Kurz entre le sis, wenn uns schau di de Stefano Staglianò, che la musica italiana agi anzitia special.
1: La musica italiana ai vet, also con son las canzons de plü baul.
0: A nur che la ragion al ragion, a schia es eots pront per vus in semper vert, made in Italy.
2: RTR, quai è il semper vert del di?
0: El è stato in unicat. Also, el è in unicat, perché el è un noz cult ed el è stato il prim rock'n'roller del lungaggio italiano. Con 24.000 bunas ha el conquistato il cor delle dunas. Su entras el venius in tec pi melancolics. Con il ragazzo della via Gluck. Ella ha decantato la Liunguriala d'estate. Ella ha fatto diventare quella canzone della Liunguriala d'estate in de ses più grandi hits di tutta la storia della musica italiana. Agli Adriano Celentano. A un noz con 6.8.8.8 ai el cult. In sua carriera ha venduto varga 200.000 discs pel mondo Antuan. Ad un noz va a la musica dentro il sempre verz. Sulz als Plisaders ai ristoranti di spiaggia. Azzurro, in una composizione di Paolo Conte, scritta nel 1968 per Adriano Celentano. Da quei tempi, piuttosto in una melodia non usitata, né rock, né ballada, piuttosto in carattere da marsch. A malgrado la melodia fresca che procura per in ciel blau e le orecchie, e il text piuttosto triste e melancolico. E questo qua fa la miscida che è sempre vert a essere speciale ed è ecco venuto a noi sotto la pial. C'è azzurro, ci sono in himni ufficiali dell'Italia, pleins de soleil, ma è pleins de nostalgia.

0: E comunque è sempre verde d'Adriano Celentano e si è venuto giusto le 8 mesi a Corina Schmidt e sono chiamato con le novità.
1: Alla costa atlantica francese combattono i pompiers vinavanti contro i grevi incendi di Gouaud. Da sua visita in regione di crisi al presidente francese Emmanuel Macron dice che il privo non sia anche ben passato, il fiel sia ben stabilizzato, sia però vinavanti pregvoluto. Der Chiens de Vions del Typ Boeing 737 MAX dati de novo mein Problem se segertat. L'autorità americana per l'aviatica FAA pretende controlle per rund 400 avions in il Stadis Uniz. La ragion è un set de passagiers che nem bit montat en dretch wie del planchiu de la cabina. Per la giocata di tennis svizzera Victoria Golubic alla Tour in America del Nord comincia con una pitra terrada. La Turicaisa ha perso la prima ronda a Memphis incontro l'americana Katie Wolinetz con 5-7, 6-2 e 6-7.
0: Grazie al Corina.
2: La meteo.
0: Die oggi trovi bumo e gli ers de soleil oggi trovi in capide strom e ich de soleil. E c'è un conto al soleil. Oggi date nominato, ma in seven soleil. So entro mezzo di sei dati con snibbles, ai resti d'un ton schic, fic schic, ed è fic caul. E la regione di guerra dati oggi toccan 30 gradi, e sur selva e l'engedina dati toccan 29 gradi, dentro 24 e 29 gradi. E da maun dati pu spendi de caliras. Da maun va il termometer, muss il termometer tocca 34 gradi. Denton de Mount se schwiden luels nibels ciao alau en forma da urezis e uradis locals.
2: RTR dalla de Mount alla saira.
0: Vienos vinin vi bujen vinavon kun vus en quei avomiet di El Ray.

0: Alanis Morissette, quest'au 22 minutes avon las 9. Ja, è stata italiana quella tempra, quella mentalità da compogna nus questa stat. Scins va, per esempio in Surselva, s'accenta a Tron, è si fec simple d'un fla italianità. Ascia è quel caso, scins va, è la pizzeria Ol Dulezzi con Stefano Stagliano. Ad RTR a Abbiamo discorriu con el de tracias, de pizza e de buonas causas. Na, non svene discorriu de quel che unesce el, sco secondo con sia patria la Calabria. Z genitors de la Calabria, logic, la stat, ma vin sur plires iamnas in Calabria, quel era a fond. Scede presentava Stefano al temps de scola, las vacanzas grandes, magari quattacciun iamnas, tir siu zio grande, in Calabria. Allau, agi è l'ampriu de carezza l'agricoltura a tutto il bien che la tiara porge.
1: Con sogni che mi piaceva fatto con piacere e senza stress, quello che ti vedeva tutto il giorno, ma la domanda, lavava sei baul, ti vedeva che mi mulgeva, ma un tolle snorso, poi aveva varga cina tante snorso, faceva la ricotta, faceva il cagiel, quel mava il cielo di cagiel, poi veniva stato ora slow De tirau quei cagiel, mavas in pastira, maravas de las nursas, jubridiavas de juaul, mavas per bulius, teiavas eres e amon fein, fadievas strom, i era tot in zem, adjusta di quei fazem per cento massa ons, che vuol di la natura, che vuol di fa causas con plege senza stress.
0: Al zio grande, a Moisao a Stefano Stagliano las valurs de l'agricoltura, de la manufactura, de tonne las valurs socialas, de la italianità en general, in a mentalitat che Stefano viva a cinema in mince di.
1: At albi hai insconosciun odds, collegs de plibauli in zada quels che venisciuzione in Svizzera e per lavur. At che ci colleghi fegge semplicemente al balapoi che giù la sera sta tocca tard la demo un baulis per la mar al centro mesdì fa la siesta sco i sauda ci mai at de qui bialas ricordien ci sempre centro tocca sco tozza trasfane io mi in glasse io mi azzi che bien de a good day semplicemente good day e debba prendermi in di scola sco son de debba i debbo mo san domenico lo
0: Ja, yeah, che osmenus creu un prendere in tic della mentalità italiana. In secondo, che se ben che lei nasciuse in Svizzera, che ci sia troni usa scuola, a tron, el, discorre calabres.
1: Sono nato e cresciuto qua, c'è sti belli montagni, ma o cuore mio non si scorda mai da bella Calabria.
0: Asciaia, Stefano Stagliano.
2: Estate italiana

te più. Vus vas forsa evi well, perquei ca el va viral, ad io discurrel da Gimouthi. Chi è Gimouthi? El è in Uerset Salvadi. De Seattle, el Stadis Uni. El è extrem curt, el è redonds, e quai per via da sia deformazione della spina dorsale. El ha in sindrom ca anum short spine. El vese osco in figura da cartoon, abrelli in animal. El oi in Uerset Salvadi. Al hype, oi quel ca al fanadur ai in video de del ius viral. Alla comunità d'internet ai direct ma in sinamurada da quei pign Uerset ca ai ebbe bo perfects ad el zambatiau el Gimouthi. La stat de Gimouthi, la consigliera del mercato de Seattle, ha per quai proclamau ufficialmein al Gimouthi Summer. Per moussa, kin stoppi bo adina esser perfects, per esser carezaus. Gimouthi ha diventaus un fenomen mundial. Ha dat malechs, vidla spreuz, ha dat tattoos, ha dat zaktions e donazions in IF o de la maschina de ancori Google. A perfin la NASA ha fatto un post sur da Gimouthi. Al fazit, Gimouthi è un simbol charmant da dina stat che muossa con al mon sa celebra la non perfezion. E, scienze bo perfects, venins carizzaus. Quai è il fazit da Gimouthi. La stat da Gimouthi sa per quai vermain continuare.

La biala co. Ed a propos biala co. Oz festivas in aduna anniversari che stada per biars, a per biars in a persona centrala. A consum pel mund de la moda a jela stada in a icona. Jacqueline Lee Bouvier Kennedy Onassis. Ella era giornalista. Ella era lectura, editura e consorte de J.F. Kennedy, First Lady del Stati Uniti dell'America. Ed ebba, ella è stata una vera icona della moda als anni 60. Nascida als 28 de Fanadur a Southampton, a New York, el Stati Uniti, a morte Biamema Baul, con mo 64 anni, al Genif de maggio 1994. Ella festivas oz als 28 de Fanadur si un 90 si a tavel anniversari. Jay, la Jackie Kennedy, quella resta in mince cas, è la memoria de biars e biars, oramant tot forse entic quels de la generazione sco jeu, nia forse sco mes genitur, nia pivels. In mince cas, la Jackie Kennedy era una donna che smarava ad admirava. Su entre les nove marainus lucica a anniversari, cautrenus entiara romancia.

0: Las novitats der RTR.
1: Il president francès Emmanuel Macron visite les régions d'incendie à Bordeaux. À la jugada de tennis, Svizzera Victoria Golubic sto in casar in a pitra terrada a Memphis. De plus de quals temas de Laura, dati os en las novitats de las nov, al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Biendi. Alla costa atlantica francese combattono i pompiers vinavanti contro il greves incendi di Guaut. Dopo la visita alla regione di crisi, il presidente francese Emmanuel Macron dice che il privo non sia anche ben passato, il fiel sia ben stabilizzato, sia però vinavanti privolus. Als proximi di stoppen ins essere extrem precaut. In vista della nuova cellire che specchia, temono le autorità che gli incendi diventino più grandi. In Spagna e le forze d'azione preoccupate per vedere le prognose di Laura. La situazione intorno alle regioni di Madrid e Toledo è ben si calmata, levet. Der Cienz de Vions del Typ Boeing 737 MAX dati de novo mein Problem se segertat. L'autorità americana per l'aviatica FAA pretende controlles per radunt 450 avions in il Stadis Uniz. La ragion en sez de passagiers can en bec montats en dret vid el panciu de la cabina. Ter fermes turbulenzas possin el sez se schliar, passagiers se blessar a blocar les sortides d'urgenza. Boeing ha declarat que les societats aviàtiques s'han ja venides informades de vart els pas. I vien faig quint que les autoritats internacionales surpillen les ordinacions a que cients de viuns in l'entir mont ston venir examinats. Per vide la cellera continuante fugien bleragliaut en las montognes per se sfradar. De pilanciata de la stadion al maig, fin la fin de cercladur sai el dumbr dels giasts cresci per 5%, compaglia cun l'on avant o scie las pendiculara svizzas. I vigne però autors giasts cals autors ons. O scie, detje al moment 40% de main giasts de l'India. Echter il Club Alpin Schweizer Marschi Bein l'on passava vida in onda record ad er question de stias esser fit bun uscia al Club Alpin Schweizer. Bun 80% de luch giasts seien Schweizers. I dank der in novitat del sport per Victoria Golubic alla Tura in America del Nord cumanza cun ina pitra terrada. La Torricheisa ha perso la prima ronda a Memphis contro l'americana Katie Wallinetz in 3 sets con 5-7, 6-2 e 6-7. In la prima set decisiv manava Golubic anche in break double. L'ora alla partita però stuvenir interrotta per prest 5 ore per vide la cellira. Sil suenter a Golubic l'ora da ordemon la partita.
2: La meteo.
1: Oggi sevens soleil, al centro mesdia magari in cins nivels, i resti però sicce der flot ciaut. En la regione de Cuire bastiots per fin 30 gradi, en so selva den l'Engedina per 30, 24 a 29 gradi.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.

0: Questo è un gigante con la cassa d'us. Diglei il 28 di Fanadura. Diglei quai di che la torta di glaccio, il tiramisù, la torta di gromma restano toccan la devosa minuta in frasciera, avanti vini sorvides. Quel monte d'Anton Bo che ha dato torta ni dessert senza candelas d'anniversari. Absolutamente bo. Io spero che detti oggi ben in qual sorpresa de pli che mo la torta si le candela si la torta oggi a stiainus nominai de main gratula causa gli emitur da RTR a Dania Casanova e la stat alla punt ed ella complanesce oggi siu 21 anniversari. A Martina e l'Engedina Bassa a stiainus gratula oggi Riet Hefner. Riet Hefner fa fiasta per ses un conto tre sons. Nus figlien in sbagat geografica main en tu jetsch. A Sedrun vien fa fiasta cul redun de Franziska Hendri. Franziska Hendri sa oggi fa fiasta per siu sia tontavel anniversari. A da Domet festivesse al Baseli Lutz siu anniversari redun de 2011. El Centro de Sanadat Puntraise Mouste laudati oce in dessert tutta parte oce annumnade mein Janton Eigel anniversari ed el ascenus oce gratula per siu 88 anniversari. Tutta la squadra RTR nus gratulain divisaina vus tots e totes oce in grandius di de fiasta combine in qual biala sorpresa denton oravon tot in a stupente compagnia faces contentes curte Seibles, Anton Vossa Meiser, per divisar a vos, tot el meglier per vies nief on de veta. Adossa, regalainus ela, la scadiola RTR.
1: La copina. Presentado il bon engiadina a scuol, il bon con agua minerala, bonengiadina.ch.
0: E da ci astiano stramettere oz la copina RTR 0800 2021 30 per fare quella pinta sorpresa al di d'anniversari 0800 2021 30 per gratulare e per fare la sorpresa che

0: Mio giorno preferito questau Eros Ramazzotti. Der Vertonke Eros Ramazzotti ha cantau de siu di preferiu. Vai au faig bon vegni a Margarita Filli de la Vin. Bon di, dona Margarita.
1: Bon di.
0: Dona Margarita.
1: Hai.
0: Al di preferiu è per vies beadi probabil.
1: Sì, ma è la da lavorar, ma... Quais buono, sì, al complice avanti 5 anni, e detto che gli ha usato tutto il buono, buono lavoro con se manster, e il resto figli siamo.
0: Il clà figli. Dona Margherita, vieni al mincetone alla Vin, via sbeadi?
1: Non gli ho sebler, ma mincetone, quando si comincia la peste, il strus mai vieni.
0: Ma
1: una
0: fine corta visita a nonna.
1: Hai, rivera pescar in engiadina, qua ti il plaza.
0: Ma lui al speranza in gara veniu speras vi con in pesce. Per mettere la cazzetta. Margherita Filli, nostro mattin feg buien, la cupina avies beadi cla Filli. C'hai dais vus vina vona del per ozza per si unif on de vete, colla is propi gratulà del?
1: Teles di avvijar buona sandà e tot il buon e ozza val con se sfrar e se sbappa e antar e una buona appetit e uscire hai un buon di con se slavur e l'ora sai da farà l'una festina.
0: Fegbi, quest preinus che cla Filli sapio in te godesi udi d'anniversari ventiun vins la fin finale emo in gada, ne vi, dona Margherita. Allus preinus lu che vegni in gada speras vi cun in pesch, pescaus de del per sia nona Margherita alla Vin, ha?
1: Hai, grazie
0: Filli. Come fosse una bella sorpresa. Addio Margherita Filli, a vos in bellezza di toccan in altri di, stai bene.
1: L'istessa mangi. Grazie, Fichun.
2: La cupina. Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno engiadina.ch

0: Merci.
1: La Céline Dion, di crei che si un gran concert a Paris, sa vigina, plan planet, coi a creu in chat settembre, la grande dame Céline Dion. Il y a le 9:20 di oggi, sono venuto a visitare il studio. Hallo Angela.
2: Hallo.
1: Bic che ti è spuspeccato. Con c'è meglio sotto? Ja, ja, es pront per nos auditurs e nosas auditurs.
2: Also, nus giugain la secondied, nias tiechaus es special, no con nus un curin in marciau all'Italia, son dius panagieda, tiei propostas ce nus survenin.
1: Lucian... Nord, sud, west, ost.
2: Sas tie aun si vules, sves un an tradinte quai. Io son si sliata in geografia.
1: O bien, Google sa tot.
2: Aber na, me mi sempre lai nus debi
1: de okay.
2: Fa. Lucian, tu in te schina di Ala de Fortuna, io ha duas edes de surda ballets, in ed per in festival, in ed per in... Juga Liber i Rianda wow. Inskedinkas de Stavitlunder adiante les indige mias les dodis meinus pus spesiantra de la demanda del sen de la veta in vite e creta nos va in illustratura tia de clarin tic tia, tia ca dat de dela a sen a la veta forza cins son tic sa s'inspira
1: Quatuna fec interessante dio supponel ca musica italiana as è
2: Natural, mein.
1: Eben, was hast du da gehabt, guck dir
3: ja, l'Italia è dappertutto tra noi.
1: Io credo che l'Italia sia sempre mein ein Mädchen, die hier survius, quels prox, quels dies dies, nur genus vivin a gudin quella estate italiana, a sia italianità. Un grazie al fech Angela. Io credo che tu hast den Celegra, sin die Emissione, tot quels goodies che ti has. Adieu. Io, dicel, adia. Arrivederci, a risentirci domani con un già in Puspai. Buongiorno a nostrio. Io sono allegra di Schiappa Santa e domani un uomo di Puspai in Peruretes con voi. Stai bene, Bidi? Io sono Gabi De Gonda.

0: Eirs en els mezzen via nos redaktors e redaktura Stefan Dobler, Markus Petendi e Fabia Cadof. Al rom della estate italiana scuvieren els nossa tiara vigina a quai se les ple differentes modas. Se antri in lung viedi cun busa tren, sen els arrivai a Genua scu Fabia o requintau oz andamaun.
1: Ed era blera liode d'intorn, ed era ciot, e l'atmosfera, quella della plena energia, e si era fitz ciot. Berivats, non vai no a savisa mo una pruna, ma qua c'è vai na vis in tant plage fitz bain, un po' in città da scovrir, para mai, belles giacines, ci meinen dün lö a l'otter, e devo mince centun, ne ha l'impressione sciata, e spavzairer, che c'è sotter.
0: Scuvier marciaus talians, lai nus elci ciaus a spazial, nus ancurin marciaus talians, a quai ein bien in quart d'ura. Io son l'Angela Hendri, fa plajai d'accompagnè vus tras le vaumens di.
2: Mes Radio, mia stat.

0: Sai featuring Bresh con Parlar d'amore. Nos ancorina al rom dell'estate italiana Logans all'Italia, ai nostra versione speciale del Cicciausas. Irvai nos di premiera, alla seconda proposta ho toccato la nuda, quella venida da Corina Ilian de Val.
1: Forza Rimini! Per quel che dalle cose con Federico Fellini che è il regista del film, di quella sbaseglia sai, e auto che pasta pizza da Tieleo.
0: Oggi giugiamo in una nuova ronda del Cicciausa Special, Logans all'Italia, a cui facciamo in ferm 6 minuti.

0: Cula è stau in quarta van las deixnus anchevin col giuc.
1: C'è ciausas, dove siamo?
2: Presentata Nickis Cuira, la facenta per mobiglias e decorazioni. nickis-vonwelt.ch
0: RTR da viedi tras l'Italia al rom della estate italiana. Uscite nus giugain in cecciausa spazial. Nus ancora in minci de in nei fliuc all'Italia, trais persunas on la chance de gudegne. A scinzogna de gudegnau tir quella version speciale lu ascins bedie plessa participa. Nus ancevin scodina cun in bonda compra alla valur de 10 francs, vi tir dat in premi de surpresa. A liuc ce nus ancora in oz, quel vein de scritz. Uscia.
3: In quest leu è in storia e mar omnipresentas. In cianta autura in conoscent ha una streccia relazione con quest leu. Quest leu è in conoscent per il labirint de giassas.
0: Taun de nossa vart, de ple agit dati bedia, ci ho in idea che il liuc nus svesen in curri, all'Italia, 0800 20 21 30, Se vous leis le nè, 0800 20 21 30. RTR L'Angela, c'è qual telefon?
4: Che è Schreiner Mario de Brel.
0: Biendi.
4: Biendi.
0: Allù, c'è in Curinus?
4: Io me ne gio Genua.
0: Ok, de co venissen quai?
4: Oh, tu hai so molignau, ne va, c'è un geppo di spacca, c'è qualcosa di dietro.
0: Per vide c'è?
4: Las barcas que vão levar atrás, tudo com
0: Ah, de barcas vai nos deixar noite. Jassas, esquim labirinto.
4: A minha casa, já.
0: Em conhecente cantautor, que é uma estreita leção, a história a mar omnipresente. És dos eixos está em Genoa?
4: Não, eu vou, não.
0: Não. A bruxente que em Malége, de qual marchau, vai estutina?
4: Eu te falo,
0: já. Shlumi Rainus, se qual é constat? Cordiale gratulazione, l'intuizione è stata alla dreccia. Bien, Lu, Genua ha un maestaus, shock noa c'è in biliuc all'Italia?
4: Adesso maestaus a Roma.
0: Se gir?
4: Dall'Italia, allora fece bia, questo fece impressionante.
0: Già, fece bia baguettes, ne bia baselges.
4: Di tutto quello che ti vedi, il Colosseum, tutto quello che è molto interessante.
0: E stai usando al Colosseum?
4: Sì, esatto.
0: Riando qua? Sì,
4: qua rende, si gira. A Roma è molto bello. Qui è impressionante.
0: Sì, Roma è definitivamente se mi è l'estate che l'hai segnato di Mirato, che noi vediamo domani ad Ucraia il Colosseum con tutta quella storia, con quel giux che veniva fatta in l'Ucraia, massi Ucraia UEFA in excursione.
4: No, è vero, ma c'è una storia vera.
0: Sì, super. Ora, noi vai ancora di Genoa, con la prima proposta, tu cau la noda, cordiale gratulazione. Stai a un esperto al telefono, che non sappi noi lui. Non ti rimettere, tip top. Di visio, vi ne va un invito. Grazie. So.
1: C'è Ciausas, dove siamo?
2: Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. nickis-vonwelt.ch
0: Ecco, ecco, io ple spert che ter ciao. Monta de maun un curinus sco dina in nei fliuk, io son spendeda. C'è Luc, c'è un curin, a c'è proposta, se vuoi fare il slu.

0: las novitats der RTR.
1: Il president François Emmanuel Macron visita las regiuns d'incendi a Bordeaux. Trils aviuns de Boeing 737 MAX dati de novo mai problems de segertat. De pli de quals temas de Laura dati us en las novitats de las dies. Al microfon pro vus è Corinna Schmidt. Biendi. Alla costa atlantica francese combatten els pompiers vinavant contra ils grefs incendi de Guaut. Da sia visita en la regione de Crisa ha il president francese Emmanuel Macron dit che il privel ne saie anche beig passà. Il fieu saie ben se stabilisà, el saie però vinavant prevolus. Ils proxims dies stoppen ins esser extrem precaut. En vista alla nova celire che specia, temmel es autoritats che els incendis taventien puspe pi grons. En Spagna en las forzas d'acziun preoccupadas per vide las prognosas de Laura. La situaziun entorn as regiuns de Madrid a Toledo e bain se calmada levet. Der Cians de Viuns del Typ Boeing 737 MAX dati de novo mein Problems de Segertat. L'autoritat americana per l'aviatica FAA pretende controlles per radunt 450 Viuns en il Stadis Units. La Region en sets de passagiers can en beig montats en dretch vid el planciu de la cabina. Der fermes turbulenzas possien el sets se schliar, passagiers se blessar a blocar la sortides d'urgenza. Boeing ha declarat che le società aviatiche siano già venite informate da parte del SPAS. E vi faccio quindi che le autorità internazionali sorpigliano le ordinazioni e che cienze di viunze in intero mondo stanno venire esaminate. Provide la celire continuante fuggen blera jaut en las montognes per se sfradantar. De pilanciata de la stagiun al match fin la fin de cercladur sai al domber tels giasts cresci per 5% cum poliacun l'on avant uscia las pendicularas svizras. I venia però auters giasts cals auters ons. Uscia detti al moment 40% de main giasts de l'India. Echteril Club Alpin Schweizer marschi bein, l'an passava vida in onda record, ad question, des chas esser fit bun, uschia el Club Alpin Schweizer. Bun 80% de loch giasts seien Schweizers. En il combat contra hepatitis pretende l'Organisation Mondiale della Sanidad, WHO, de pli pascutazion, de pli tests e trattamenti, scoer in engagi politic più ferm. Si in l'intero mondo vivien 287 milioni di persone con hepatitis B o C cronic, comunicesse la WHO per il dì da hepatitis. Omas duas malsonias, che nem beig parentadas, vignan cejunadas entras virus, che vingan surtots dat vinavant entras al sang. La tirs e hepatitis B al pli de rasa. Dalla malsonia moran mincion 1,1 milions persunas, de hepatitis C en quei bun 240 mili persunas.
2: La meteo.
1: Ostati svens sulei, al centro mesdia magari in cinz nivels, i resta però sicce der flot ciaud, en la regione de Cura basti os per fin 30 grads, en so selva, ma den l'engedina per 30, 24 a 29 grads.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
3: RTR. Mesdi, mes radio.
4: Cei saudă la stat cu soleil, glase, vacanțes, clar. Als hits de stat. Indels favoriți de la stat 2026,

0: lo l'educ cun Fergess Minit. Ina de lur canzuns ciò meritau de ple attenzion tenor al duo Bernès. Vus weistet lau che title la scena, no chi dat l'angidis toca venderdis tips ad historius musicales edem fla sin rter.ch.
1: Che title la scena?

0: Miles Smith. Smith con Stay If You Wanna Dance, was the last RTR, e elas deja Trentin.
1: Il Gelender.
2: Presentadel geo al liber das Kraftwerk. Dal 6 fin als 23 d'Avost en Valschons. Combinanzacultural.ch.
0: Oz Sons Gudai in concert se la Plazzetta at Ardez. La Musica Concordia Ardez se presenta con su concert de Stat Tradizional al Liber, se la Plazzetta a Mietzla Vaschnanca. I speci in programma variau e divertent sot la direzione de Reto Maier. L'entrada è libera, si plova sel concert annulaus. I vezzi d'intauno ben culaura. Al concert della Musica Concordia questa sera, las 8 tocca las 9, se la Plazzetta at Ardez.
1: Il Gelender.
2: Presentato il geo al liber das Kraftwerk. Dal 6 fino al 23 d'Avost in Valschons. Combinanzacultural.ch.
0: Das Kraftwerk in Juga Liber ce se facianta cul sons turbulenz als quals las ovras elektricas en venides begedjedes a Val Rhein. In ovra, ce occupa als cristians de pi sia ton tons. Electricitat, e bide semplemein electricitat, elemi de la veta contradas ad antiras regiuns. Se vus massas bugien ad ina de las representaziuns, la premiera è al 6 d'uest, la derniera als 23 d'uest, lus annunciaiter me via messaggi WhatsApp, io ha duas entradas libres, a quai pel datum ce vus divijais. Entradas pel Duc a Liber das Kraftwerk til mir de fermada Berenburg ad Ander, se vus vesses bugien quellas 079-200-70-07, 079-200-70-07.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Rag and Bone Man kun Skin. La stat el tiams dels festivals. Gli open air lunezi est aus la fin diamna, vain us adiu del Rapid Festival a Penedoz. Oz se facentainus cul Secret Garden a Lai. Ne vende dots, tocuna cun els oggi duest. Se transformesce la terrassa de l'ustria de Montogna Crestota an in pintia oasa de stat cun buona musica, drinks freschts ad sempre in una buona atmosfera de festival. De la partida artists co Bastia Baker, Lovebugs, The Garden and the Tree, a Mathieu. Io sono scolidiata col presidente del comitè d'organizzazione, Urs Auchter. Benveni.
2: Benvenuti.
1: Il Secret Garden, dati da più al 2020, a Corona o giugau in una certa rola?
2: Ja, exakt questo. Ich mein, l'idea è nascita del tempo del Corona, era che io lavoravo agli exterior, io facevo il lavoro di sviluppo ad Asia. A enter che ho studiato calà con quei pre da corona vende studiato che non l'hai fai e lavorava la dina sono la stat gli un vien il Bergastus Cristotto silenzerheit che ho con mezzi amici insieme al Giancarlo e l'Andrea ad insieme vengono sbagliati sì che ho sentito quella restaurazione lui vende dice non l'hai fai la stat se c'è bomo vender Coupe Danemark Plättlis vendage Lemfein Pin Festival Stadt nu wenn schon bia de Purjakel per fa sport silenzerheit per fa mountainbike per ihr bein ich nicht ich wohl wie de lage de hier wenn de jetzt kein mehr und kein intek lo wenn de fa quel festival da hier ist auch eine chance per nus gastronoms gewen wo ich Survie in the dance de milia ad è per per künstler scan bo stau ni biars open air de fiasta scan de giulu quella stat a nu vendu mes soches de je con quella distanza in mez meter din de soche de soche a center e questa sia per 200 che 300 persone el curcin vendu so fa questa estra sia qua in asseu center questa si cool non sono in 10, non sono in ovunque. E dove sei a tavola? Guarda, come sei in qua.
1: A precisa il Secret Garden?
2: Io sono sia che non sei in qua per hosps, che ho silenzerheit, non sono insieme in febbia con hotels, e io sono piuttosto sia per famiglie, non sono in febbia, famiglie, in te bivelze, in sabo comprare con in festival da sco opener valomnezze che ti va sulla contenda stazo noccia stazo noccia stanno buttando sco amici sera in concert lessic che non sa vini a lui gudete c'è bien de miglia c'è bien de beiver quel fece importante con quel che sono è cugenier mette un febbio a paese è il de miglia al de beiver ad naturalmente lui la musica e io in te sco sta il curcino te clatir live musica a beber migliazza c'è bien in sa sedri a soces de je e a soces autos e a meises zot nos tenda si il Bergastus Crestot ad sia e quei sintec ne ad la fonds tocan dodus en gratuit c'è un special a sia che non so, né due fonds, c'è un massa di festival, c'è sia quello fosse genau, quel setup che aveva sbugene, è una Hüpfburg, giù al Curcin. Allora sono i fonds fatti ormai, da noi siamo nel concerto, c'è anche l'idea.
1: E risumiamo, senza di proprio c'è un festival, forse c'è anche più pacifico.
2: Ja, exakt. Se ci fosse Roman, ci avessi Musik in Garden, lo avessi in un Festival Pacific.
1: Sentiesse la Greis Vus, speziale mein?
2: Ja, aus quelli haben dann naturalmente sind jetzt mein Act al Bastian Becker, letzte wenn du so, mit haben wegen so System Personen, que el Curcin, que fa plage, let's seguir lu Matteo e seguire in highlight perché che musica romancia e halt adina c'è special per nous che discorre in romancia. Adie è se c'è in Uslenda quella non le imporrà quella chance musicant svizzer Zebos per esempio Amber Ray che viene questa sera in che nascita sia Tennessee Texas fa musica the country dei che in Svizzera si dir bo uscire nomadas co autors abranella chance de se musa a quei sintec l'idea del Secret Garden, in quel nome Secret, e te che c'è Secret Musicians, also di quelli che fanno musica, che non conosco molto bene, ma perché in vuoi tipo un. L'intero line-up va a progetto, mince di, e si mega lessi, è proprio, se legge, si mince di.
1: Allora, il Secret Garden è usa, grazie di voi, forse in te che pauk secret, vai non so vi fa in te la reclama urs auchter, grazie fecci per le explicazioni, allo bie plagiai del festival, bien success.
2: De, grazie fecci, tocca in altre gare.
1: Adia. Ados, io ho detto, il Secret Garden è l'aiquel, un scivasco detto. Oz, cool Amber Ray, dati in oggi da country, il concerto di Bastian Baker è venduto. Dentown, la dieva, specie in artista speciale, il Mathieu, che vus massas budiena quai concert. Dalla sisa miasa suona in pre-band, il Mathieu lù dalas oggi, sco detto l'ai, che vus massas budiena quai concert, asti uscen gadje dus bagliets, scrivirmi in messaggi WhatsApp, 079 200 70 07.

0: Cheers.
1: RTR Impuls.
2: RTR celebrescha l'estate italiana ed è als Impuls en dedicai a vacanzas all'Italia ed italianità de tot als geners. Oz con in Impuls screzza prelegius della cantautura Bibi Vaplan.
3: In meis lö de rifugi in Italia es quasi simil scuol umbrain. A partir de las 5 bunura daia ramba zamba. Invece del clucer de Baselge ci fa de quelles uras una caneruna straminabla, cumainza il di in Italia col tubar del tren. Quart avansco c'è quel fila or del tunnel resuna un tüt profond cisderada du tot il comun. Cun carajo passa tras las chases, accompagnada al ritmo dels vagons attacciats, tadum, tadum, tadum, finch al veicul svalnisce tras il prossimo tunnel. Curcel echo dal tüt as a svolt, segua la seconda parte della sinfonia matutina. Erlas larides sun sdrogliades, e quelles ambler de quintar, cra-cri, cra-cra, i fan di spitta, c'è nuna ci des la più guata, c'è nuna ci possezza sul ciamin, i van trasi il plan dal di per decider ci ci può ingolar oz il panin da Giorgio. Erci sun trement caneruses, e crot planet in avò in mei semis romantics da sugus e bucins. Curce las larides an finilur se züda, vai a pac temp, finch al prossim tren fila or del tunnel e fa squassar mies fenestres. Fin la ses sun passats tot ils trens da marchanzia. Ossa vain la part cun rumurs dals trens da persunas. Quels fan main canera e nu tüben. Pa la paia risuna ossa la vus da lot pledada de la staziun per annunziar arrivs e departs. Accompagnadas venian quelles annuncias dal tubar dals motorinos e dals autos. Il sound della sinfonia matutina cresce. Otters uccès surpiglian, las lumurs as maisdan ad una da plü, fin ci segua il punct culminant alla set, curce tot ils manșterans cumainzan a lavurar. Maschines de totes sorts e clocadas sils murs am dan l'ultim stumpel d'abandonar las nuvlinas de meisön em rodlar or de let.
1: Impuls.
2: Ein ferm 4 minutes sei las indisch, lu udinus las cecidat de neif, quare quente lu Corinna Schmete de nus, nus tatlein aun hades cun Angelina.

0: Las novitats ter RTR.
1: En vista alla sechira ad el prim d'avust, al Centun Grischun extende al spumont absolut de Farfieu, ad en il Giappun ai da in gref ter trembel della formezza 7,1. De pli de quals temas ad Laura, dati os en las novitats de las Indisch, al microfon provus e Corinna Schmidt. Bien di. La cialira e la secire continuante procurano vino avanti per un fitchgrond privo di incendio di Guaut e pliere regioni del Grigion. In vista alla festa del 1 d'agosto, extende il centum per cui il scumont absolut de Farfieu. De nuovo, vale quel, erpe la Val Rhein, il Sursès, provo in filisur, te vau claustre alla Val Müstair, comunicesse l'uffizi per Guaut e privels della natura. Con eccezione dell'Engedina, vale uscire in tantlen elentirchentun in scumont absolut de Farfieu. In queste regioni ne si uscire becce mos comandade Farfieu, ma bain er de Shair Raketas. In il Giappun è da in greif terra trembel della formezza 7,1. L'autorità nazionale de Laura ha proclamà in avvertiment tundades de fin in metter autezza. L'epicenter del terratrembel sei sta in la region de Kumamoto e nel sud-west dell'insula principale Kyushu. In redund 40 milichasades ai da interruptions del current electric, il traffic de tren sei veni interrott, comunicesse la prefettura. La region Kumamoto era già veni de tucciada avant 10 jons di ingref terratrembel de 7,3. Pliras 10 personas eran lura directe mein venides per la vita. Alla costa atlantica franzosa combatten els pompiers vinavanten contra els grefs incendis de Guaut. Tra sia visita in la regione de Crisa ha il president franzos Emmanuel Macron dit che il privel ne saie anche bec passà. Il fieu saie ben se stabilisà, saie però vinavant pribulus. Ils proxims dis stoppen ins esser extrem precaut. In vista alla nuova cialire che specia, temono le autorità che gli incendi diventino più spesso grandi. In Spagna e le forze d'azione preoccupate per vedere le prognose di Laura. La situazione intorno alle regioni di Madrid e Toledo è ben si calmata le vette. Il presidente americano Donald Trump sovint oggi gist duas visites. Quai del presidente ucraino Volodymyr Zelensky e del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Zelensky vien speciasco am prim en la Chasalva. Svendr si arrivada en il Stadis Uniz al dic che il veglio in prim discurrer de vart ulterior sustempele de fanzion de raketes de ses paiais. Trump a Zelensky en sin scontrats piras giades als ultims mais. Sil suenter sentaupa Netanyahu con Trump. Quai per la prima giada de bilanciata della guerra in Iran avant 5 mais. La buona relazione d'antrure stanter Trump e Netanyahu vale sco cergiada per vedere le differenze in la guerra dell'Iran.
0: La meteo.
1: Oggi dati se vent sulei, al centro mesdì a magari in 5 nivels, il resto però si c'è der flot ciaut. In regione de Cuira basti oggi per fine 30 gradi, in sur selva ad en l'engedina per 30, 24 a 29 gradi.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatais in rtr.ch.
2: Silja Zanger è illustratura con Cierp Dolma. Quai siantins ben ein sias illustrazions. Al plebugen me legge è la Movimain. Me legge Movimain?
3: Em fa plager se quedo moviment, se quedo quel chose de rir, se quedo quel chose de scouvrir e moviment de mena giù scennes c'è forse da quell'ora c'è di sen scoprim una piccina persumina e quella persumina quella ha l'ora forse ein sciarpes mega grande e l'ora capite la quel chose c'è ciò in event o c'è mena giù scu de creer moviment also c'è qui es mie motiv prediletto scennes.
2: A colors e lezze saudan til as illustrazions de Silje Zanger, cio vencio cions. E la filosofescia de vart al sen de la veta. C'è dat sen de sia veta. Udinus diesco proxim, io son l'Angela Hendri, gevigin vi a vau mezzdì.

0: could ever say.
1: Olivia Rodrigo, Stupid Song, musica attuale cotir RTR. Creatividad, colors, movimain, quai è il mon professional de Zilja Zanger de Silva Plauna. Zilja è illustratura ad o cun fa illustrazions en flau in sen ein sia lavur ad e gron plajai. Dentan tramain bidja gratuit. Fa illustrazions è bidja hobby, mo ben profession.
2: Hai, also in mince casi squena lavur del cor, Hai, questo mince persona crea scuccia tirare per se stessa. Also per me non è so scena se faccio il mio lavoro bello scena senza guadagnare raps, il senso che dosco una parte non c'è illustrare per me, così mi metto di esprimere i miei impissamenti, di esprimere quello che mi occupa, ma dall'altra parte naturalmente per incumbenze e che fa un mega gran piacere, ma questo naturalmente allora è appunto un po' la sfida che su loro scuola in clare c'è lavoro facci per c'è raps e questo è importante c'è noi che la pensa questi raps per il nostro lavoro perché questo la lavoro o valore preciso
1: lavoro o valore e sia lavoro in illustrazioni per cui pari bene di essere stato una sfida per Zilja Zanger di mettersi in pupì al sen della vita.
2: A quella giuri in questo caso c'è color, c'è movimento ed è portato con me una piccola illustrazione e poi lo riesco a mostrare a te. Ti vedi già anche disegnato con stabs con il mio segno della vita. Il mio segno della vita è la fantasia, non è una bella fantasia di me stessa, ma è impostata da altri perché hai, sono un po' dipendente di storie e questo qui ci incoglie con altri e è già difficilissimo da poter vedere in altre storie e da aiutare questo incontro con persone, figure, momenti, hey, questo qui ci dà vita.
1: La fantasia stat fece cor de Zilja Zanger, letza dat sen de sia vita. La donna de 28 anni che studegia e un per diventar scolasta primara, filosofescia de vart al sen de la vita. Gest è ein veste de duiare conflicts, accidenze, catastrofes de la natira. Udinus gest sco proxim.

0: Vostra leiser terie vegn vergiaulas indisch. Folle veta acina mein sen. Schins patratia vide ujares, conflicts, accidents, catastrofes de la natira, sei magari in bien momente studegie, c'è è el sen de la veta. C'è l'hai sperat zilge zanger, c'è l'mon vegn ple pejaivels, ple coloraus, ple cordials.
1: Questa è una domanda molto difficile, credo, perché conosco la soluzione per il problema e credo che la fantasia può vedere o la creatività può vedere delle soluzioni, ma credo che giusto fantasia, fantasia soletta non basta naturalmente per risolvere qualcosa, ma può essere un luogo, un spazio in cui si può in noi ci può insegnare, in noi ci può provare ore, modi o vie e l'importante è loro sono di loro perciò in ore della fantasia. Quindi quei badi loro per me cioè sono meno lungi in questa fantasia non fa che sono nel bene. Quindi qui trovo scusa un equilibrio.
0: Fantasia può dare le problemi se di quei pins ne è globals. Co azzilge un flauter sia profession ad usce al sen della vita?
1: Fantasia, se qui non desci qua, allora non potessi più vivere, crei. Ed è da scucciato chi qua, e crei c'è mince persone accetta chi qua scui fent, ed è certe persone smenciano loro scui da percirire questa creatività della fantasia, ed è crei da dire un gran privilegio c'è pas non c'è di non percepire chi c'è, ma questo è chiaro, questo è per me molto difficile. Also, appunto, se non discorriamo sulla situazione dell'incombenza, l'ostalio era di non percepire, appunto, c'è incombenza facile, non c'è di tempo per me, per disegnare, per illustrare, ed è che la fantasia è il mio senso di vita. E illustrare è il mio modo che c'è mi esprime, però non è l'unico modo in cui c'è la fantasia, è amare di camminare intorno e di scoprire piccole robette che mi fanno piacere e di scoprire le viste, le oggetti da mince di, cosa è qualcosa. La fantasia sta per tutto e qui può trovare 5 minuti.
0: Domandas filosofiques de vart el sen de la veta, de quellas fo vita e creta quella stat. El discuers consiglia Zanger, c'è illustratura, un flais in play RTR, a sia illustrazion del sen de la veta, sin rtr.ch.
2: Danus? Danus?

0: Vos essas las ondas remonchas e las indis miasa teams per las novitats cun Corinna Schmidt.
1: La cialira e la secira continuanta procurano vina avant per un fitchgrond privo d'incendis de Guaut e Piras regiuns del Grischun. En vista alla festa del prim d'avost, extende el centum per quai el scumont absolut de far fieu, sin tot las regiuns con excepzion de l'Engiadina. En il Giappone da in greve terratremble della fermezza 7,1, l'autorità nazionale dell'Aura ha intanto puspe aboli l'avvertiment d'undadas de fin immetter autezza. L'epicentro del terratremble sei sta in regione di Kumamoto e nel sud-est dell'isola principale Kyushu. Ad ossesi ufficial, l'antriuch starba la pedis franzos Zinedine Zidane diventa il nuovo trenador della squadra nazionale franzosa. Zidane succede con quai a Didier Deschamps e ha sottoscritto in contratto fin al 2030 per l'equipe tricolore.
0: En grazie Corinna.
2: La meteo.
0: Oz dati savens sulegl, al sentimets de oi magari in cines niblas, i resta d'un taun scec ed è ciaut. Alla regiun de quera dati oz tocca 30 grads, alla surselva da l'engedina de anter 24 a 29. Demaun resti 10 bi, al sentimets de seiden taun de quinta cun urezis a dracas locales, la temperatura cresce sen di anter 30 a 34 grads.

0: punts dall'Italia.
1: Ihr seid als Mädchen wie nos dus Redakteurs, nosse Redakteure Fabia Kadoff, Stefan Dobler, Markus Petendi, quai al Rom dat Estate Italiana. Dodisch dies raquenten els de nus de die Storie, Santupades ed Experientias cels von ein nosse Tiara Vigina. Stefan lässt dedica alla Maglia, Fabia se dà giù con l'aiut e Markus lesz creare canzons remonches versions italianas. Fertantia Markus è nervus, scel patraccia vidi la lavur, se quai tu d'autor tir Stefan.
2: Na neanche scelta. Per vice volta non è giusto tenere interessante squars con una con Martina, ci se era anche il trend per noi. Una donna un po' più, ci sarà intorno a 60-65 da Milano. E allora ho cominciato a vedere con ella e ella si è dato un tips e poi si è scelta qua ci mi piglia un po' forse quell'essere tendu per cofeci, ciao feci. Questo era tutto ciò che ho detto, ma stagliamo sono sempre mai traverso, come funziona.
1: Markus ho sempre mai in handicap. Ella è il soletto del Strais, c'è sobbi di italiano.
3: Poi era mai, ella pensa, wow, quella quinta subit, tot, e sa sempre mai c'è bler. C'è una bella, però è, c'è se vesti italiano, più spesso, più cool.
1: Dentown artists enge creatives, el o in plan co tutine veni ein discurs malgrat eventuals problems de capiencia. Markus drova in instrumain.
3: Per qua è una cercia per marciassi su un deman o è un per brocchis e crai se compri un instrumain dura cu la vendadro il vendader venia forza fingere un discurs e speranza san qua è un inglais o Balader e non sa, è spesso.
1: Pia, Markus vuole comprare un instrumento e spera di venire uscire in contatto con l'aiut. Stefan vuole in una feira di Victualias. A c'è anche il plan della Fabia?
4: Con seminar tra Genova sono passata per una pasticceria Klein Gutti e io ne penso, che potrebbe essere mia storia, che è giuro in pasticcier del Grigion che arriva a Genova. Con quell'idea veni a vedere se c'è forse Motors pasticciers.
1: Dentown tutine c'è plans cels on, la fin finale resten Fabia, Stefan e Markus e semplemein aviarz. Els miren c'è c'è scebedia, c'è c'è els entaupen, c'è c'è els vince su del stalians e las stalianas, c'è en un conoscentemein fec aviarz. A nus ascein esser spanegiai de lur avventuras, quai anflins tot compact, se nossa pagina rtr.ch a questa serie della sis ven lupuspe recapitulau al D all'emissione Spuntino.
5: Sole, mare e gelato.

Grazie dell'estate italiana e musica italiana tromf al momento in nostri RTR. Nos scendent a un vediamo resuna hits del Vergiau, ma ben era actuals. Per esempio, il prossimo Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. In una canzone di varti una carezza de stat incalculabla ed il sentimento di melancolia sulla liva. La bottiglia di Coca-Cola ci viene scurlada e in una metafora per un'energia elettrizzante. Caos alla preferenza per tutto qua ci viene messo il ciao alla vita.

7 minutas sai las 12. Quai fossi stau da mia vart, io son l'Angela Hendry. Sco proximo divus al magazzin da miezde, adiu ritorno lupo sped las 12 a miasa cu las gratulazions. Ti avvisa schon uns in bien appetit.

0: Terre, il magazin a mezzodì.
1: Sì, contrada Arda e lavorare in Svizzera e vivere in Italia, che è il nostro tema spittard. Canungs da Negf per studiare fis da contrada, l'infrastruttura del Navarro so ne dovrada per studiare.
2: Il compiere locale sono il contatto di le pendicolari se circa in servizio di fa di avere quell'infrastruttura.
1: Lavorare in Svizzera e vivere in Italia si fa il viada.
3: Perché c'è la strada da fare e chi con un po' fare mincia di.
1: Estate italiana, ordvista personale ed il tema nel magazzino delle novità, il scomond assoluto da far fi in grigione vien extendia che vale il perfis artificiale del primo vost. Al microfono, Toni Poltera, benvenga. La calera e la siccira continuante procurano ben avanti per un figg grand privo di incendi da Gaut. Pece in gara in Svizzera, ma bagn era in grigione. An vista alla festa del primo vost, extende o si canton il scumont absolut da far fi, dobbia faler.
4: Un scumont absolut da far fi ori liber vela nov erpa la Val Rhein, al Surseis, bravo in Filisur, tavo Klostra e la Val Müstair. L'unica region che non è già in cingiun scumont sai a tuor l'engiadigna, dice Andrea Kaltenbrunner dall'Uffizi per Gott e Prevals della Natura.
5: Der Grund ist einfach die zunehmende Trockenheit. Man hat seit Monaten immer unterdurchschnittliche Regenmengen. Das häuft sich natürlich an. Und die Gebiete, die noch ein bisschen eine entspanntere Situation hatten, haben auch in den letzten Wochen unterdurchschnittlich Regen gekriegt. Und jetzt wird es auch einmal heiß. Und das sind eigentlich die zwei Gründe, warum die Gebiete neu auch ins Verbot gekommen sind.
4: Ilas regiums con un scomando absolut, non es que besch comando da fer fö ori liber, ma lo vel in vista las festes als prüms a wurst, er un scomando absolut da fös artificiels.
5: In den Gebieten, wo kein Verbot ist, empfehlen wir auch auf Feuerwerk, auf private Feuerwerk zu verzichten. Die Situation ist einfach zu heikel, dass auch dort ein Brand kann entstehen.
1: Oscheia, Andrea Kaltenbrunner, die Uffizia da Gott e privals dalla Natura. In unserer Stagne gibt es in Grigion, in l'Alvra e in Rhein posterior, in Krapos Melas Pesce, per vedere una mancanza d'ava abrupta. La novità sosa con Ursin Kadish.
6: Scoquai che la polizia cantonale comunicescia aia in disturbi en la ovra elettrica a Seglias, reduzì an decemain la quantità dall'aua, uscì che Alvra e Rhein posterior en restadas senza aua per adunt in ura. Pesciaders avevano allarmato la polizia su enter che l'Alvra sia stata quasi senza acqua la domenica sera. In squinta che plirs milli spesh saian crapats, scegea che il pesciaders hanno provato a salvarla in scopo saivel. Già il Cercladur erano milli spesh scrapats alla riva dall'Aida Sufers. Là, e tenor las recerchas della polizia bec l'ovra elettrica stata responsabile, ma bain las algas, las recerchas continuation. A Tavau dati elezion da combat per il sitz en la suprastanza Kevin Lieber, ussa che Valerie Favre Accola va in la regenza cantonala. En il kleiner Landrat, la suprastanza cun cinch sitz, volen il liberaldemokrat Andrea Ambühl Schreiber, Lura Christian Thoman dalla Partida Evangelica e Rebecca Gatmer dalla Partida Populara. Tots dreis en uen stats en il grosser Landrat il Parlament Comunal da Tavau. Finiran candidatas e candidats pudi inoltrar lur candidaturas, l'elezion alieu il 27 settembre.
1: Fis della contrada e il fiche actual alla costa atlantica franzosa e lo combattano its pompiers venavant incontri its grands incendis de Gaut.
6: Entant an bain 15.000 persunas puspe pudi turnar en Lurchazas, en la region en il Sit da Bordeaux, che è direct alla costa atlantica. Là ha en ils pompiers sot controlla l'incendi. Auter per la region en il Nord da Bordeaux. Là resta la situazione bain stabila, però ne bec anc sot controlla. Là in os venidas evacuadas ulterioras 4.000 persunas da plazas da camping. Per sia visita al presidente francese Emmanuel Macron era puntuale che il privel non saia anche bec passà. Il fieu non saia bec anche sotto controllo dappertutto. E il prossimo dies da cialire e secira stoppano in essere extrem precaut. Era in la Spagna e le autorità preoccupate per vedere le cialire venientes. Là è la situazione nelle regioni intorno a Madrid e Toledo s'accalmata per il momento. En il Giappun ai da ingrefter a trembel dalla fermezza da 7,1. L'autorità nazionale dell'aura ha proclamato in avvertimento ondades da fin ad in meter altezza. L'epicentro del terratrembel sai a Stein la regione da Kumamoto en il sud-west della insula principale a Kyushu. Passa 40 milicesadas sai senza elettricità e del traffic da tren sai a interrotto, comunicesce la prefettura. La regione da Kumamoto era già venita tocciata avant di agions da d'ingref terratrembel l'ura da 7,3, no che plirs 10 personas erano mortas e 10 milis restats senza da casa. Investors dall'anteriura Credit Suisse, en connex con la surpigliada dalla UBS, hanno da magunare in ulteriura terrada. Suenter chi na drecira a New York aveva già decis en disfavur dals investors, a era la drecira d'appellazione americana.

0: Finussa e Zidane stat trenader suletta Real Madrid e con Elsa al gudagna tras giadas la Champions League. Dapil 2025 e Zidane, che vengi elegi tras giadas sco il ballapedist al mund, dapil 2025 e el puspe liber.
1: RTL, il magazzin a mezzodì.
2: Ve e no e no e ve, tra l'Italia e la Svizzera. La vetta di una confinaria e di una vetta ci endesmela otters von ir an Grigion. E per combattere incendi di Got e Prada, in questo caso si dirà l'infrastruttura del Navarra delle Spendicolare. Il tuo tema è Cotonox nel magazzino. Avanti però.
1: La meteo.
0: Oggi dati il bler sull'egli. Il suo intermezzo di poi magari dare in cinque nivellez. Il resto però sì. E ciao. In la regione da qui era dati oggi fino a 30 gradi. In sur 6 27 gradi. In sur selva 26. In l'engerina bassa 30 gradi. Ed in l'engerina nota basti anche per 22 gradi. Era da maun dati il bler sull'egli con singulas fases con nivellez e nivellez e singuls urizis. Le temperature sono da maun anche più alte con 34 gradi a qui era, 27 in sur 6, 28 gradi in sur selva. In l'engiadina bassa 30 ed in l'engiadina nota 23 grads.
2: Il privo d'incendi de Gote, che è stato un grande tema, era in Grigion, e vengono a sentire in Santa le novità. I tarin, i taran, sic, paca plivgia, i privo il grande. Per studiare dove logica manc, ava e reservoirs dava, e non in scaticals, tante rotere, tra spendicolari. In Grigion, tra quelle sezioni indirizzi da Farnecf. Di dar sonco appunto gli indirizzi da Farnecf, scu sotto via Faler.
3: In territori di Schis Grigiums servono gli indirizzi da Firnaif, nabe per Firnaif, ma per fornire ova, chavez da darter al got. Colodi Conradin Caduf, el es l'inspector de Pompiers Grigium. Una grande rolla giovane als leis artificiels, ci fornescen li vien l'ova pels cianums de naif. Al Grigium è già fatto apposta un concept per la prevenzione degli incendi de Got, sia il grande incendio de Got del 2006 in Mesolcina.
4: Quel prevesa che i dat per tutti i suoi auls de protezione del canton Grigium in una possibile data di ritrae con l'elicopter a un fetchpert per se fare una intervenzione immediata su interchinfiugherozo a deleu riguardo in secca pescia e si dat schon un seneva in lac de fermad per fare l'electricità ni abre in da in evase che pescia quei riguardau in quel concept che nu vesse nel moment vi da realizzare insieme quel uffizi da protezione da frigels da natira.
3: Ed insieme con le ginenches ci sum responsables in Grigium schardin in lue la vegetazione. Nabe als Puls con ova per fer naif e gen un nütz, ma er les lingias da dova ci menjan da quels leis fint als cianums da naif.
4: Quella infrastruttura sainz a to secund tre in consideration da nazia, quei possaivel i da de corps de pompiers el canton Grigion ca an les correspondentes collidiazions.
3: E quales drova que? Per se c'è les lingias da dova ci menjan als cianums da naif, non posa simplement usce collier con un udir de pompiers.
4: La pressione è per quelle linee in tema, quelle linee in costruite per autospressione, che vuol che il sud e il pompier sia, non sono riduzite qua, e qui trova l'indirizzo corrispondente, quel possibile da fare. Da c'è non sono se vede che qui è durante la stadt naturalmente bo in funzione, questo è il spendicolare, se non prendere in funzione, che è il tempo che trova per fare qua differenza. Aber il contact sein relativ kurz, il pompier local san il contact dir les pendicular so schier kein se weiß dir fa di ever de quella infrastruttura.
3: Finuosa nu se gentia mestu via trover als indriz de fernaif per stützer un incendi de got in Grigium.
4: Nu svein de müsse we on mai du vrau kai in sinin aber quella sponderation san se capesche schon fach avon Prisons, quins a viuce possible dats che idee se un che uscia in quel connex.
3: Ma c'è conseguenze svesque per le spendicolere sun lei artificiel per fernaif nis druvo una stet per stützere un feu più grand? Quen ferm Mancesco all'ova li vien per fernaif?
4: Naturalmente il interesse è in differenza se quel fosse so di ottobre fosse quasi dir bosci ideal quarta volta sezione d'un vien da c'è non schon se vese che la quantità che è leo arcunada in quel slax da neva è extrem granda da stizza in basamento al sprenza mai da se dovrà tot quella aua.
3: Tiers vegna c'è la spendicoleres

0: egen üni treis landervitsch, un incendi da vegetaziun in lur territori possen ihr stützosche schwelt scu possibel.
1: Ok, ich gehe l'interesse da tots da saver salvar in ual de protecziun per qualca las consequenzas sche quel ai bo ai per la liaut che vive le uni e per esempio per infrastruttura saver se esser dentro altri pendicolares ni in via importante de colligazion un seneo a qualca gel interesse tots che quei ual sa ni salvaus ni che l'incendi sa ni stizzaus a circa in sa de principi bo esser incontra.
0: Se las reservas da Dova al giust lö deciden, schon incendi da Gott pogner stützo a dura, so muss ola fin meitsch a cuira, kurz al Gott surziteto ars. E dopo di agnir stützo infra fitsch quart temp, cun duas helikopters, ci empiglio l'ova direkt a mensch orda d'un lei artificiell sul Mittenberg, ci des niedrizzo end dal 2020, precis cun quel scopo, de stützer un incendi da Gott usche schwelschku possibel.
2: Un'estate italiana, il sguardo sul confinter nos vagins e da degna puspe con istorges ed istorginas, che las emdes coci vignen. L'Italia è però irpresente a nox in grigion, di manetius a proprio bec, la mafia, na i discordiz radont endes mela confinaris, ci reiven mince di, per la pigronda part, se della provincia di Sondrio, a lavorar an Nagedegna. Anna Caprez è stata a fare una visita a Greta Penone ci abitesse in Italia e lavora in Svizzera, più esatto, in Nagedegna.
3: Il piccolo salone di coiffure vide la via maestra Madulegna in un edificio sul secondo plan riviene porta. Intanto c'è un cliente, centosi il sciabia vento il spievel, clappa giusto in le ultime finestre di sia nuova tale.
4: Ecco.
3: In azione di Scurint Tudasch, Greta Penone, la coiffeuse da 36 anni. Vuoi
4: un caffè, un espresso, una giova?
5: Una giova, sì,
4: Fugge.
3: Trenter un termine l'altra, spigliella il tempo per me un momento, per un quinter, da si assumi da dire una volta in Svizzera a lavorare. Quel è gela in seggia gia lunch. Non sappiamo però la lingua tudascia da quella volta o Greta Penone gia da mettere d'vart quel progetto. Fin, ce la si rivede con sia mamma a cuna gir mince di in Engedigna e dopo più tard c'è to una lavur scu coiffeuse a Madulegna.
4: Questa è una coda di gente, è un prezzo al tudascia ed è fatto intensivo corso Accademia in Giadina, Samedan, e sono molto contenta, è un prezzo un po' rumensch. Se va di Jans, arrivi ad una melder a discorrere in Tudasch e lauri er sull'ettaco e a Samantha fa la sia sdi, sei a mia e che cosa è super.
3: Insieme con sia patruma Samantha partono le due donne su il sdi del lavoro il piccolo salone di coiffure Madulegna. Il viedi dell'Italia in Engedigna fa la coiffeuse diplomata per quei be durante tre sdi slefna.
4: È lavori be al 50% co, è una scelta di vita appunto per arrivare a laurer giù a Cesa, a so laurer, a fer a tenir un po' mia accesa e semplicemente perché c'era strada da fare e chi con un po' sfera mincia di encia se su un gers frontalier ci fanno mincia di su e giù ma non comporti usce bene.
3: Il viedi con l'auto da Samolaco, un comunetto suot Chiavena, fino a Madulegna, venne di ciò con abbondante 70 km, se significa mincia volta un'ora e mezza viedi.
4: Sacrifici mincia di su e giù, la salute, il cuore, la nai, fa aduna, stresser, esavierta il passo, na. L'ora mai tu stessa savai se qualcuno vuole fare frontalier, istan avere qualcosa per dormire, co. Also, se no è un po' stantus.
3: Greta Penone e si omem in caso d'urgenza un löper per notare in Engedigna. C'è questa ence coi loi il cassa aggiunge la coiffeuse con cevels lunch cheers tal moderne e d'ogliers filigrants. Greta Penone ama sia misteri da poter fare quel in Svizzera sia un regal.
4: Per mia mester es c'è co es tot organizzò melder. Perché in Italia also, è favi ures a laurer, un si va l'oltre, ma non era neanche il tempo da cuna gir con la scua o se ci arrivava già al prossimo cliente. e hai also tot oltar lavor e er il bezzale naso non va na es catastrofa
3: il sforz de superer di per di il viedi dell'Italia sur il pass del Malöge su in Engedigna er con un dislivel d'altezza da bot 1500 meters quel sforz velen parola pegna
4: was er in Italia il venna di una tut più cer e nus venza appunto la fortuna ce la urerco es tot melder per nosa vita venza udi a comprer abitazion ristrutturer per qualche vacanza è stata, noi non mangiamo proprio in guotta.
3: Greta Penone espresse che la situazione del lavoro e vita per ella e Sion possa restare in avventusce. Ed è che le prescrizioni del Stato italiano per i confinari non smudano in avvent il senso negativo. Scusate, avvent 3 anni, la nuova legge d'imposta ci pretende da tutti i nuovi confinari usa er raps d'imposta. Lavorare in Svizzera e vivere in Italia, una via che la dona plein temperamento o in strada conscientemente.
4: A me piace l'ingiadina e tutto, però also, chi gio è scesa. La mia vita è chi gio è una scelta di vita proprio. Cioè.
3: Una scelta ce l'ho fatta vent passa dei anni, ed ersa sa Molaco e sia da Cesa, sia patria, durante gli ultimi dies con Cialors, e sella scera contenta da poter restare in les montagnes con aer un tocch più frasch.
4: Go dormin sa fitch belder c'è chi gio, also scu queste stete sto fitch ciote, e oltar, hey, sono i pro e contro.
3: E già annuncia il prossimo cliente via telefono.
4: Qua per San Greta.
3: E Greta Penone torna a sia lavoro.
2: Tutte le storie dall'estate italiana, con dec ciao e benvenuti e benvenuti. I nostri colleghi, per esempio, ci hanno chiesto di scuola in Italia o a Genova, sentite se potete vedersi in rtr.ch. Che se sai, per esempio, sia delle 6, allora il spuntino, il podcast da Fabio Caduff, da Stefan Dobler e Maurus Marcus Petendi. Catez tot ternox. E catar catez il magazzin da tozzi zvan ciocci da frandora un pa moment irsen da sa pagina d'internet rtr.ch. Prisca Bundi è stata la producenta responsabile per le novità o vordo ursin Cadiz e del microfono a accompagnia Toni Poltera.

0: las gratulaziuns.
1: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
2: Fine bialaura, temperaturas chaudas, c'hai vut in zaunda ple al de natalezzi. Forza, in te conbriva, a vundaua, buona compagnia in toc petta, ad in l'autre shanghec. Io asci scomprem gratulada cium personas, per elas vainu sogno gratulazions a scret, a se antras chais vus, budien se non sietir me. Al microfon Zalangela Hendry, cordial benveni. La più giovane giubilare di Dots è Lania Casanova de Le Pont. Ella è nascita oggi avon 21 anni. Ciao Lania, da tutto cor ad gratulesh e ir quiston per teis anniversari e speresh che aiest oggi un bellissim di con prunes gratulazions e bels inscunters. Ad gevush in mintje cas senda e fortuna, contentezza e bleres belles uras il nov on de vita. Eu speresch naturalmanch a mo adüna, che pudain beim Bolt une jade far vive synteis anniversari, forse per fin a trin o protai. Char saluts d'anniversari, Maya, Lea Selina e Nona Leni. Ed el salit musical per festival de Rudien els 21 ans dat Ania Casanova de Le Pon e Mambo No. 5 de Lou Bega.

Lu Bega con Mambo Number 5, divisau per la giubilara Annia Casanova a La Pon, che faceva shots 21 ons. Martina complanesce Riet Hefner su 53 anniversari. De del ven divisau. Ciar Riet, de cor at gratulain et divisain be il melder ed il bun, impustut sanda e blera fortuna. Ciar salut gio da guarda de teis frar Federico Nina, Finia, Laurin e Sarina. Apel jubilar Riet Hefner de Martina ven divisau a cajun de siu 53 anniversari als engadiner lentler frunda cun maloia vint.

Maloja vint in Schottisch, dals Engadiner Ländler Fründe, als Lied musical per Riet Hefner de Martina, tjene schiusotz avant schon konta 3 ans. Sia tontons cumplenesche Franziska Hendri Schnieder de Sedrun, de delle vint jevijau. Cara donna, mumma e tata, da cor lainus gratulà a ti sintiu si attontava l'anniversari e divisà tot mod il bien per tai. Che non sappien passantavi in avon massa bialas uras con tai, che ti sappies godevi in avon tiu curtin con tes nanins e che tot tes divis smondin in vigur. En grazie il fec per tot quel che ti has fatto e fas per nus, nus va in fec budientai, in a ferma strocla e carse liz de Sedrun, Cignau e de Benken, tu om cun ties feglias cun famiglias. Alla famiglia, divisa per Franziska Hendri Schnieder de Sedrun, che cumplene schotz sia tontons, in a canzun de Nino De Angelo, Jenseits von Eden.

I'm blue, very ill. When I found you,

0: Simple Minds con Alive and Kicking. A nus meinus a claustra til David Kemenisch, che les e gratula. Buonasera.
1: Allo Angela, che ben. Io vi sono gratulazioni sin Natalizzi, a quella stata Ozza Quera, la capitale gronda. A leu sa Georgas Kemenisch fa fiasta sin zeu che a tonta ciù naval gidena scienza. Cordialmente gratulisce Leo Adel e Givisce il Vinavon. Buona sanadat e tutto il bien. Oz, naturalmente, in una bella fiesta. E sin bien se vesece oggi. Al Givisce la musica, venza un flau, in di marsch greggio, a gruas oscur, con la cappella oberalp.
0: Adesso stai a Brown Spert tradivus, vai sedi vos un conoscin schon de Dichel Jubilar. Cosa è qua, co vai un prudent conoscerel?
1: Exact, o qua è un dec interessant. El a fac, buono è l'antira vetta, reparaturas della spegnas della via Fioretica. Adalè stems vevan sbiaras pegnas da Tuiec, also da Vecerovas conoscevan, ad e altres, all'uso di Cevens naturalmente si le lavora di una puspei. A quelle nels pensionaus, el steva l'ora zins, quelle nels pensionaus, el da quera abita, ad osso sono tu penis benes, valga un men, la stat, un men, è un pibiaca che non si lavoravan, da scia venza di una gioia in bien contatto zemen.
0: Schalura, adots festivesel sia tante tru nons ausweis dich, nus tutlein a gruß aus Kur in Marsch de la Kapelle Oberalp. David Kemenisch, un grazie fetch pel telefon, wie ne waren in bide.
1: Ieu un grazie lei fetch, su milionta mei.
0: Un grazie. Adieu.
1: Grazie l'Angela.

0: Katrina and the Waves con Love Shine a Light. Adio, also gerade war in Sekunde surgnu a un in messaggi WhatsApp ciu prelegge Facebook avan che ci nus mirain luccica gudon las entradas del bon engedina de dots. Oz sa a Lion Manuel Montalte festival su courant aval di de ne scienza. Lessen gratulà e divisa tot bi e bien. Buona senedat, clec ventire, plage e bia humor. Gauda tu di in viva de tiu padrin e famiglia. Ed nus no cordiala gratulazion. Ad os mirainus, chi castes la grad las entradas del bon. Ad oz se quai. El Riet Hefner de Martina, che festivesse siu chunconte traisavel anniversari. Cordiala gratulazion. A quai fossi stau cu l'emissione de dot, oz als 28 de Fenedur 2026, al nom de la squadra RTR gratulescio de tot cor, de tot quels c'è nasci al di de dot, de tot quels c'è on motiv de fa fiasta. Iudec a dia, io son l'Angela Hendry, già vise de vus vine vaun in Balezia di...
1: RTL, las gratulaziuns. Il suo intermezzo der RTL. Con sempre verz, hits, e scuvridas. Musica non-stop. Messe insieme da nos redattur da musica, Flavio Tour.

0: Simplamein per tots.
1: Taglia da lunch, cotillas, alzau il mauni solidale.

0: Las novitats ter RTR.
1: La proxima onda da Chalira comenza e quasi in l'entir grigione si scomandata a Farfieu, mo in l'Engiadina anche bec. Ed in Francia pone in primis evacuati tornare in l'Urciasas, quai però mo in la regione Biscarros, schlioc vien vi davanti combatti fieus ed evacua persunas. Quals temas da quest'ora gli elas duas, per vus il microfono e usin cadisch. Buonasera. La Chalira e la Sicira continuanta procuram vinavant per in fitch grond privil d'incendis da Guaut era in Svizzera, quae vala era per il Grischun. En vista alla festa del prim d'avust extenda il Chantun il scumond absolut da Farfieu. Danof vala quel er per la Valragn, Sursees, Brevoem Filisur, Tavau Claustra e Valmüsteir, quae comunicesce l'uffici Grischun per Guaut e privils dalla Natira. Con excepzione dall'Engiadina va la uscì il scumond absolut a Farfieu in l'entir grigion. In queste regioni ne si uscì a becch mo scumandà da Farfieu, ma va in er scumandà da far ir fieus artificials. Alla costa atlantica franzosa combatten ils pompiers vinavanden contra ils grons incendis da Guaut. Intant, an 15.000 persunas bain pudit tornar en l'Urciasas, en la regione en il sit da Bordeaux, no che ils pompiers an l'incendi sot controlla. Auter in il nord da Bordeaux, là è la situazione ben stabile, però bec anche sotto controllo. Là in otsvenidas evacuadas, ulteriores 4.000 personas. Ter sia visita al presidente francos Emmanuel Macron punctua che il privil nasaia anche bec passa. Ils proxims dies da Chalira e Secira stoppen ins esser extrem precaut. Ered la Spagna, en las autoritats preoccupadas per via de las Chaliras che vignen. Là era la situazione en las regiuns entorn Madrid e Toledo sa calmada per il moment. En avos en il Grischun. En l'Alvra ed en il Rhein posterior en crapats mili spes per via d'ina mancanza d'aua abrupta. Sco quai che la polizia cantonale comunicescia aia in disturbi en l'ovra elettrica a Sellas, reduzi an decema in l'aua, uscia che Alvra e Rhein posterior en restat senza aua per adunt in ura. Pesciaders aveven allarmà la polizia e gida a salvar pes. La polizia quinta che plirs mili spes saien tutina crapats. Già il Cercladur era mille spes scrapats alla riva dell'Aida Sufers. Là, ne tenor las recercias della polizia, bec l'ovra elettrica è stata responsabile, ma bain las algas. Las recercias continuation. A Tavau dati a lezione da combat per il sitz in la suprastanza che vin liber, usa che Valerie Favracola va in la regenza cantonala. En il kleiner Landrat, la suprastanza con 5 sitz, volen il liberaldemocrat Andrea Ambühl Schreiber, l'ura Christian Thoman della Partida Evangelica e Rebecca Gatmer della Partida Populara. Tots trais en, u en stats, en il Parlament Comunal da Tavau, il grosser Landrat. L'elezione alieu il 27 settembre.
2: La meteo.
1: Oggi dati Blair Sulegl, il suo intermesdì poi magari dar in cinz nivellez, il resto però sic e ciao. In la regione da qui era dati oggi fino a 30 gradi, in Sursees 27 gradi, in Surselva 26, in l'Engiadina bassa 27 gradi ed in l'Engiadina nota basti anche per 22 gradi. Era da maun dati Blair Sulegl con singulas fases con nivellez e singuls urizis. Le temperature sono da maun anche più alte, 39 gradi in l'Engiadina nota e 34 grazie a Quira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Cun semper verz. Scoverides. E hits. Musica non-stop.

0: las novitats ter RTR.
1: Suenter la taccia terroristica a Berlina, la sonda e cumparì in confess a l'IS. Ed in Francia ponen prims evacuats tornare in Lurchasas, quai per omo in la regiun Biscarros, uscio vin vin avant combatti fieus ed evacua personas. Quals temes da questura ad gli elastrais? Per vos il microfono e ursin cadis, buonasera. Suenter la taccia mortale al Christopher Street Day a Berlin, la sonda e in video da confess cumparì. L'attentato supponì presta serrament all'organizzazione terroristica Stati Islamica in quel video. La polizia ha accettato il video sin il telefonin dall'UM, conferma la Procura Pubblica Federale a Tudescia verso la ARD. Il Tudesch da 29 con radics arabes e sonda passata cerrà con l'auto in una folla da lieut all'ur dalla parada per il Christopher Street Day a Berlin. E la mazzaina donna e blessa 29 persone. La domenica era l'attentato supponiva di mazzata in azione da polizia. Entant re-examination ed adattation las polizias ils dispositivs da segirtate d'arrangements venients, sco per exempel era la Cour Pride la fin da vust acquira. La Confederazione ha auzzato le contribuzioni per la protezione da minoritats. Alla costa atlantica francese combattono i pompiers vinavant contro i grandi incendi da Guaut. Intant, an 15.000 persone pudi tornare in Lurchasas, in la regione en il sit da Bordeaux, no che gli incendi siano so controlla. Auter in il nord da Bordeaux, no che la situazione sia ben stabile, però beciang sot controlla. L'Ainots venidas evacuadas ulteriores 4.000 personas. Ter sia visita, il president francese Emmanuel Macron punctua che il privel ne saia anc bec passa. Ils dis da cialire e secira che vengan stoppin ins esser extrem precaut. En la Spagna, en las autoritats musadas preocupadas per via de las cialires che vengan. Là è la situazione en las regiuns entorn Madrid, Toledo ed Avila se stabilizada per il moment. La cialira e sicira continuanta procura vin avant per infic grond privil d'incendis da Guaut era in Svizzera e quai era en il Grischun. En vista la festa del prim da Vust extenda il Chantun il scomond absolut da far fieu. De nov vala quel er per Valrany, Sursees, Brabant Filisur, Tavau Claustra e Val Müstair, quai comunicesce l'uffici Grischun per Guaut e privils dalla natira. Con excepzion da l'Engiadina vala uscì il scomond absolut da far fieu en l'entir Chantun Grischun. In questas regiuns ne si uscia bec mo scumandada far fieu, ma ben er scumandada far ir fieus artificials. In l'Alvra ed in il Rhein posterior encrapats millis pesce per vidina mancanza d'aua abrupta. Sco quai che la polizia cantonala comunicescia, aia in disturbi en l'ovra elettrica a Seglias reduzi an decemain l'aua, uscia che l'Alvra e il Rhein posterior en restats senza aua per ad un dinura. Pescaders avevan allarmato la polizia e gida a salvar pesce. La polizia quinta che plirs millis pesce saen tutina crapats. Già il cercledur era millis pesce crapats alla riva dall'Aida Sufers. Là ne tenor las recerches della polizia bec l'ovra elettrica stada responsabla, ma bain las algas. Las recerches continuescien.
0: La meteo.
1: Oggi dati vinovant bler su lel cum paux nivelets e di resta sic e ciaut. A quira dati oz fino a 30 graz, en sur ses 27 graz, en sur selva fino a 26, en l'engedina bassa 27 graz ed en l'engedina nota basti anc per 22 graz. Era da maun dati bler su lel cum singuls, urizis, locals il suenter mezzdi, las temperaturas van en si ed en 30 20 graz en l'engedina nota e 34 graz a quira.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR.
2: Cus covridas. Hits. E sempre verts.
0: Musica non-stop. Messen zimmern den aus Redaktur der Musica, Flavio Tour.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schettet chansons, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat. RTL.
1: Nua che la musica è da casa.

0: las novitats der RTR.
1: En Svizra ne dank maitans Chavrelins veni salvats da las nizzas da Segarsko, queston. E su enter la taccia terroristica al Christopher Street e a Berlina, la sonda e osa cumparin confess dall'attentader all'IS. Quals temas da questura ed le das quattro per vos un microfono e ursin cadisch. Buonasera. In Svizzera han volontaris e volontarias salvau scheblers Chavrelins sco anche mai dallas nizzas dallas maschines da Sagar. La vriglia Fanadur hanne salvat 7.590 Chavrelins, passa 1.000 da pli che l'on passa. Cun dronas e cameras termicas han 800 volontaris e volontarias examina praus e pradas avant che las vignen segadas, comunicesce l'Union per il salvament da Chavrelins. En tut haien i presta 7.700 dis de lavur e controla 73.000 hectares. Las Chauras Chavriel zupen gugent lur Chavrelins en il pascht aut, tras in reflex de stara garnull, nen is strusch vesibels e vignen en las maschinas da Sagar, quai capita in media a 1.500 Chavrelins minchon. En l'Alvra ed en il Rhein posterior en crapats 1.000 spechs per vidina mancanza d'aua abrupta. Sco quai che la polizia cantonale comunicescia, aia in disturbi en l'ovra elettrica a Seglias reduzia an decima in l'aua, uscia che Alvra e Rhein posterior saien restats senza aua per adunt in ura. Pesciaders avevan allarmà la polizia e gidà a salvar pescs, la polizia quinta che plirs 1.000 pescs saien tutin accrapats. Il cercle dur eran 1.000 spesch scrapats alla riva dall'Aida Sufers. Là, netteno la polizia bec l'ovra elettrica stata responsabla, actualmein vinscleri eventuals connex cun la crescientia dallas algas. So entra la taccia mortale al Christopher Street e a Berlin e in video da confess cumparì. L'attentador supponì presta serament all'organizzazione terroristica Stadi Islamic el video. La polizia ha accettato il video sin il telefonin dall'UM, quai conferma la Procura Pubblica Federale a Tudescia vers l'ARD. Il Tudescia da Vencinons cun Ragir Sarabas e sonda passata c'era cun l'auto in una fula da Lieut al ur dalla parada per il Christopher Street e a Berlin. La elmezza in una donna e blessava in 9 persone. La domenica era l'attentador supponì veni mazzata in azione da polizia. En tandre examination ed adattation las polizias ils dispositivs de segertat de d'autres arrangements de quels che vignen anc, sco per exemple la Cour Pride, la fin de vust. La Confederation ha auzat las contribuzions per la protezion de minoritats. L'Ungaria survegnin nov uffici encunter la corruption, quae al Parlament decis cum aeritat clera. Il nov uffici ha grondas competenzas po investigar sco in a procura publica, perquirir baiets, archivs e stanzas cun servers, examinar contos bancars e pretender collaboration da polizia e procura publica. La fine mira è d'accettar transactions illegales e restituir daners publics, che eran its en mauns privats. Tenor il primo ministro nuovo eleggi, Peter Mojor, se tratti da miliardi da daners da corruzione. Per via corruzione supponida, ten l'Unione Europea attualmente era a nevos daners da promozione che fissen destinats all'Ungaria.
2: La meteo.
1: Oz dati bler su lei con paux nivelets e di resta sic e ciaut. A qui era dati oz fino a 30 grads, en sur 6 27 grads, en sur selva 26 grads, en lenge di nabassa era 27 grads, ed en lenge di nota basti anche per 22 grads. Era da maun dati bler su lei con singuls urizis locals il suo intermesdì, las temperaturas van en si ed entrant 20 grads en lenge di nota e 34 grads a qui era.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mesdi der RTR. Cun semper verts. Hits. Escubridas. Musica non-stop.

0: Mes radio, mia musica.
1: RTL.

0: Jenkins sa buca venir vitir sui spert. L'idea orionda è stata che venne il sicau questa stat a scrivere in percunzuns, che ho prendo l'inega imperiamnes per mai, et oda qual'idea a se lu veniu a scioia che va a trecciau e se vese di apprendere per microfon, sicau e se vese in scioia per prendere sim per demos, a lu va a dino studiau in avon a trecciau enze sets, vese o e gust de desser propi sicau inega prene produzion, sur temps piliung, prendere temps a mi, sur pliras jammes, o sur dus mains, scioia qual'idea in a scida.
1: La vita si la camona è in generale tic più semplice sto ed esiste da dina massa causas co oisi tala produzione probabil è più semplice che shock.
0: Io sono una scioia che in sei sinina modo limitaus che fa aber e bain va il sentimento in si concentrasse forse sin altres causas so di quella composizione ni è semplicemente in si lavora con quel che den tuen da mi plai quella modo de lavorare fec a mi fa quel fec bain io sono una modo de venim pau pi plouns, tot drov un pau de pli peda, se di quei iperau e giu al flom, ni xomo le va giu, le vishala so entre me a. E quei fans c'è con ins, ed io crei che quei ens c'è che ho les prender cun alla musica, semplement quei prender temps per xin process.
1: Ti as e esch unter autres albums, se schau inspira della natira, de quei che oi entorn toi e del, ti as le vesch unter quintau de camones, che ti era si, c'è lu quellega autor?
0: Quella che è l'autore che bomo l'idea nasce inspirata, entrasse in la natura, o se si halt proprio scioglie che non si vede in tutti, che è in totale autore l'uvra, ins è già limitato con certe cose, ins trova la reit magari per creare giù in plugin, ins c'è la musica che trova. L'ustan studiasco ins fa questi, che non si vede giù 10 minuti dal QMC, allora ins a connexione, siamo rasch in der Rizanze, aber schon ins proprio Kosch, in der Wurre, in der Kins A. La Tedia è in gran parte quel Prozess, so in montau Mikrofons, per tutto un Ton, che prenden SI. Es sind die Sounds der Tedia, und es sind die Sittile E tra quel Album.
1: E ti hai detto che vuoi che ti lavori con qualcosa in turn? Also, per esempio, hai lavorato con certe cause che ti hai conosciuto un po' lavorato? Also, per esempio, in Stoitle Boy, auch in Sil Flum o a Von?
0: Ins Auto magari il contorno che è scia, che non svegna via la porta, che non svegna via la teglia, ed essere wieder registrato. Che sai che bianco ins Auto vanno svegna montagnale, de vostri tirsi in stoitle bein. Quella è un essi per parte, non essere stai a registrare sounds della natura, se di quel con crappa, con lena, con laua, quel che già integra in tuon, et un proen è ad integrare quel sounds, le val, il liu, il contorno, la composizione, la registrazione. Già, c'è stanza, vieni creativ, se quei ne ubi alla moda di l'uvra.
2: La prima canzone di album dati lo dat l'arm da vende lanciata du mele mangia set, naturalmente esco di vensantia con egna o l'otra marmotta. Da vos tirs. E si vets, o se son marvese, scuci vei or, an la tige da matiu, e scuci o transporto, se dor, per esempio, gli instrumenti, ir in clavazzin. O dei video, rtr.ch. I magazzin di Zvanciog da Fanadocra, responsabile scu producente stada Prisca Bundi, responsabile per cirar las novitats e sto Ursin Kadish, responsabile al microfon Toni Poltera. I magazzin, che tez un pak moment, antira d'antrac, se nos appare d'internet rtr.ch. E ho se las cinci e vanci.

0: Il sport da dots cum bler balapè e bler personalia.
1: RTL Sport.
0: La Federazione Svizzera da balapè ha un nuovo posto del nuovo nome. Marinko Jurencic viene ad essere il nuovo CSO, il Chief Sports Officer dei Udrucei Gist Sotames al Presidente Peter Knebel. Elnero era ad essere responsabile che ci partoccia l'analisi si Pierluigi Tami viene ramplazzosco Direttore di Omens Ni Beach che alla Federazione annuncia Oz. Ed er otras nazionales on il personal per de Crocea, sia la Francia o l'Italia, in nuova dalla squadra nazionale si viglia nada Pep Guardiola e Carlo Ancelotti, lunga cerce e Blair Scorellas, e osa definitiv ci Roberto Mancini, turna puspe, scu coach, scu direttore tecnico della squadra azzurra e suonoci a Gennaro Gattuso. Mancini oggi ho scongiato no, il azzurri di Dujdoc a fine 23 e si abbandonò la squadra direzione Arabia Saudita. Con el inzai diventò campione europeo e chiesto son avanti 5 giorni. E va a mezz'ora allora la Francia anche comunicando ci gli anteriori per la pista Zinedine Zidane, la numero 10 di Francesa diventa il nuovo trainer della squadra francese e succede così a Didier Deschamps. Zidane era sto trainer da Real Madrid di Redes Infini Vancegni e Gudaniello per la Champions League. C'è ci date interessanti personali a Mengicas in Italia e Francia che ci portoce il balapè nazionale. Ecco è Yusun Dur e Nene Cherry 7 Seconds. Musica ci ha un po' di donz. Sei des per bedecra passa 30 ons. Yusun Dur e Nene Cherry la Stadt 94 in Ilz Grand Sitz. Da letz time. Je in kart dallas 6.

0: Il di der RTL.
1: Oz cun Ervinca Duf, benvegni. El alvra ad el rhein posterior ein melis pesch scrapai per quel che l'aua ai tuttanina bugnida ple. Per via d'un disturbi tecnico e l'ovra elettrica a seglia se l'aua si riducida a necemain a scia che parts dalles rives da d'alvra a rhein posterior ein stai per radoninura senza aua. Pescadurs vevan allarmau la polizia a spindrauen tuon cien pesch. Senza ils pescadurs vessins probabil nianc per curgiu la dimensiun di l'incap, per quel che la gronda massa da d'aua chins a schau isu enter a lavau na venni ils pesch scrapai. A Tavau candideschen 3 persunas pil setze la suprastonza comunale il kleiner Landrat. Quil vegnus libers per quel che Valeri Favar accola mede e l'ergenza cantonala. Il ein quai, il liberaldemocrat Andrea Ambuel Schreiber, Christian Thoman dalla partida evangelica a Rebecca Gatmer dalla partida populara. Tutz trai sind stai tocken da cheu il Parlament comunal de Tavau il grosser Landrat. Cun excepziun de l'Engiadina, es isch comandau il antir canton Grischun de fa fiuc, quae va la eper fiucs artificials di l'emprem duest. Quellas maseras ha il canton priu en vesta alla calera alla sicira continuonta, canca giunau in fec grom pregel de fiuc. In effect positiva alla calera pil turism de Montogna. Bialleut fui de las caleras a Vails Culms. Dil maig tocan la fenzercladur an las pendicularas svizzeras d'umbrau 100% de plehosps cum pregliau cuglion avon. Donda mia vart, io gli avvisio lì nabbia la sera.
2: Grazie a te, c'è anche per noi per Bec Seira Soncia, che è allora alle 6:30, cura c'è un nome Ozza. Nos corso avanti, facciamo già un'affermativa in Italia. Collegas Stefan Dobler, Markus Petendi e Fabio Caduff in partita in direzione SIT in Oz a Genova ed in stossen cerces da diverse cose. Per esempio, il pesto genovese è proprio in ce sci tipico a Genova. E in generale, avec un pack momento, soprattutto per sci un cato che ci ha anche cercea.
0: RTL, informativo e divertente.
2: Ai microfono ci accompagna fino alla 6:30, Toni Poltera.

0: dance, we can dance all night.
1: Miles Smith, nice to meet you. Ed essere in nov perso las seis. E per nox oiosa nom Time, da Start.
2: RTL, cun las Aurelias in vacanzas.
1: Eia, l'estate. Italiana in moto da questa stat der RTR perché vanno intermessi i nostri tre redattori in Italia che in denavat Stefan Dobler, Markus Petendi, dir Fabio Caduff e sen partizio ir den nies a Genova. Tots en is per istorias per cantar en il radio, ma si c'è un shotto tank fac oz che kinti osa gist sets en il spontino numero 2, il pitching podcast della estate italiana. Ma tra le sets ci ci on fac al Strays Oz in Italia a Genova.
3: Benvenuti al Spontino numero 2, it is al Weinchot de Lui. Nos prüm di in ter a Genova e ci no even ere mon pa fadia forza de ins metter avanti cin spet, ma la noz la pruna de quintar, per quai Stefan, quant avel caffè squist?
4: Pür al second. Pure al secondo, okay. Ah, proprio. Io andrò permanente l'andare via. Ma al secondo in dorota, giusto un dire.
5: Io ne avevo più blers che fece, perché ce ne stai ricercare di nel telefonino per darci un veracco, per fare fotografie e roba. Perché ne hai circa 4 che fece?
3: Ok, questo è il mio terzo. Fair. Posso cominciare? Tu sei in cerca di pesto?
4: Ma io sono in cerca di... Trats tipics e quella cerchia son cominciata a ersaire dalla Cina. Qua non me la scena semplicemente nulla posso. Io non mi pisai a dorm più venci a sa in circa in giuir e ne fate proprio. Io ne vis Genoa de tutte le ungles possibili. E mi giocano sono in ersaire le ci hanno venuto in giù in plana, mo in giù e c'è. Per vice tutti siamo di ersaire, sono da là e dicete se eri te ne va un tozzo a venura. Tutti siete in pacco.

0: Ai, c'è vero, ma non è di ciò.
1: Potevi degustar?
0: Ai, also magnifico. Semplamente magnifico. Qua non è da conguala con pesto, c'è no con praia magari. Qui è semplamente pesto fatto fresco, nulla pastorizzato, con ingredienti propri freschissimi. E dici, also, sensazionale.
2: Io ne ho già potuto in un po' il video. Also, i rende da dire vai da quello. Okay. Le è proprio ogni cool, Stefan.
1: Così per te?
2: C'è di, il capitano per me è tutto con me che c'è stato per voi. Also, in sé, fa stile culinarica e stile musica. E io la società, io sono la data ci combina in sé, tutto insieme. In per te? Rivai a leggere se ci sta sé.
0: Grazie.
2: Dei Falstaff. Giuseppe Verdi, molto migliore del mio. E qui, è di una pasticceria.
0: Klein Gutti!
2: Ciao,
0: cool.
2: Ci sono lì, a Genova. Sono stati qui, in sé, leben hier in America. E sono però loro stati spicciati a Genova. E sono diventati una delle pasticcerie in sé. Das più conosciente qui a Genova.
0: Ulla! Poi fa una commedia.
1: Ma aspettiamo di quella frase.
2: Preciso. E sono diventati il Klein Gutti, sono una moduna, una delle pasticcerie, le più conosciente qui a Genova. E sono andata a Speravia. E allora hanno quintato la storia di Giuseppe Verdi, quel giova a Duna di quella pasticceria. E allora aveva scritto da quel tempo l'opera con il nome Falstaff e non era contento con quell'opera. E allora davo als Klein Guttis, per fare al buono di lui, ha fatto una brioche con una nocciola, che c'è Giuseppe Verdi aveva gente. E allora hanno dedicato quella brioche di lui con il nome Falstaff e lui allora lasciava una volta la notizia molto meglio del mio. Qua una parte della storia da cui ce n'è potuto fare. Ma finché ci sono arrivata là, sono stata in un bureau d'avvocatura e un po' trastorno di Genova. Ma questa era una spannende di
0: ma sai se ci dice pardon? C'è questo sacalino e svuoti, ha un libe, crema la nocciola, pardon.
2: Io non avevo più in giro, ed ero già svenuta ora.
1: Ma hai,
2: non male. E tu?
1: E adesso mi camminare, forse avete visto il polar step, e adesso mi cruce attraverso. Prima ho provato tra le siasas, e c'è stata ora neanche neanche una persona con forza una chitarra sulla Rhein o che si in via ci fa musica, una con una violina, ma quella non era da qua e non scriveva né inglese né italiano. Allora pensavo, ok, forse sono i musicisti in via, l'angio c'è il Serapson, loro sono là per il centro di Cumplita, e là, Mager, e loro per fin sono stati in bottiglia. Là hanno chiuso per numeri di telefono, a telefonare con meis italian, mezzo, ok. Er nö funziona. E loro aveva fame. E loro sono io a mangiare per ravioli di pesce. E la domanda alla cameriera, hey, c'è la conosce musicista o altro? E loro dicono, no, è nö, ma da volta è chiesa una bottiglia di platas. E loro sono io, devo orientare un pro Massimo, da quella bottiglia di platas, Flamingo Records, e quella ha un agent label di platas qui per bands di Genova. E quella aiutava a tradurre il text di Matteo, mi olma, mi anima.
2: Allora, vai, se già puoi tradurre tutto
1: il la text giantuna. È tradotto, non per esercitare con la chitarra, e pensavo, boh, cai, lo so, ci facciamo orecchie, loro si è fatto, ma non ha potuto persuadere, lì è un po' un smuccio. Svessa, e il guarda forse c'è il chat X in tune del 6 label ci potesse fare il performance qualche mai e spero che poi capite molto.
0: Ma cool, questo è una bella mai. Chissà c'hai? Tot va in Italia sul da manger?
1: Hai? Qua torna, qua non è pensato.
0: Esatto, qua è rivis.
1: Hai, assolutamente. Allora, ero corto nel pensare forse al mar, la risposta. mi savant mal forza

0: Sun per giuvens, giuvnas cun na gitarra la riva o schea, ma nix. Quai da dir, en ein preis, na pluna italian, e al massimo non saveva super inglais, ma quai sia, cum manzi pesi, balader e...
1: Ma super!
0: Continuare.
2: Cool!
1: Also,
2: cool.
1: Io credo che tutti tre anziani pezzi oz, e tutti una è loro alla fine funzionare, però erbe... Con fortuna per parte, sì. Ci si è dato di un caso all'altro, se dai allora tattina ci stufa la storta del cielo.
0: A me davo un portretto di Genova un po', ho stirato lì.
1: Hai, a te ne viso c'è più differente. Slow, se ce ne pensavo c'è. C'è squisito per una giassa e altri se non ci arriva ci sono palazzi di bellezza o piazze di bellezza. Also c'è più diverso. Una sorpresa, dove mi c'è storta circa, neggio l'impressione.
2: Ma se io non sapevo neanche te dire, c'è non del portrend città, forse neanche, c'è per vicino qua vezzo c'è lunga, c'è tu veni a giorda città, quella zias, a orda stazione, quella zias, quella sciazzata, più c'è un po' la mentalità, se tu hai, also c'è già una ozza in price, per ciao e niente, non c'è dire, non magari c'è un po' di mucci, ma puoi far qua e puoi rendere il mondo, con un certo retenienza, e se tu fai semplicemente quel passo, va già, e loro sono, hai, avverso. Ma è di fare
0: il passo. È di fare il passo, ma allora te lo vai.
2: Proprio. E qua è esplicito un po' qua, per ciò niente, ma fa clac, sai, e c'è la funzione.
1: Hai,
0: c'è un po' di planze morte. Finito per oggi o vai mo una pruna lavoro?
2: No, io taglio alla fine il video, in mince casa. Io adesso c'è il video, va ora, possiamo fare il mix di tune, poi in mince casa. Mo. E loro ponderare per domani una banura? Per cui ci torna domani una banura?
1: Io ne sono giusto tornata con il materiale, ce ne potete ammassare. E ho tagliare. Far guardarci le fotografie, andare in qualcosa. E hai, io credo che aspetta a Samu. E tu?
0: E domani hai una... in avanti, fin già.
2: Ma? Ma già fai stiò, Samu?
0: Ma è, vengo a cercare... Ho cercato in X una musicista, musicista in via, e ci vengo anche il locale da Plattes, e sono là con un dei sei colleghi qua. Ma sono via fus mes giavus. Fait che sono più cool. Ma è che hai concettuito di domandarle agli altri. Poi prende qui e fici bene.
1: Ci sono tanto, Stefano.
0: Questo è il plan B. Io
2: c'ho un bici in giro, vado a
0: andare. Allora, domani abbandonare fino a Genova. Mi va verso Bologna.
2: C'è... La grassa. Zadigio era Bologna.
0: Ah, c'ho?
2: Hai, la grassa. Per vicino... La città dal cibo tagliato, dal da manger tagliato, dalla mortadella fino al ragù, tot.
0: Ma allora ti è città
2: quasi. Io spero, sai.
0: Tum de bonde e scoduna tot le infos super plu, il video di Stefan, la reportage di Fabia, la canzone di Matteo e di Mai e di Massimo, tot su rtr.ch e il spuntino ad una tante le 6 e le 6:30. Radio RTR. Buonasera, a domani.
3: Ciao, buonasera, domani. Buona serata, ciao a tutti, fino a domani, ciao ciao. E als Trace sen visita van Italia, Fabio Caduff, Stefan Dobler et era Markus Petendi. Domani, wenn sen sentia, voi direzione La Grassa, Bologna, spaghetti bolognesi, Fisper de Lo, che c'è nom usceia. A musicas jazz in nostra pagina di internet rtr.ch lo che tez le avventure da Del Strace in Italia.
4: Dalla Damon alla Saira.
3: E se Laura Tour tras l'Italia, voi si va domani a Bologna, appunto, si va a Roma e della Fenianc a Napoli. Lady Gaga, Poker Face.

Lady Gaga, Poker Face, non savesse dire all in. In 5 minuti è la 6 a mesa, allora sentite co nos a corso. Da mi va fisi che sto, faccio pulit, caldi la sera. Il microfono ho accompagnato Tony Poltera con la Irama, con Gabbana. E si sentite allora anche Zoe Me con Jamais e te.

0: il di dal RTL.
1: Oz cun Ervinca Duf, benvegni. El alvra ad el rhein posterior ein melis pes scrapai per quel che l'aua ai tutta nina bugnida plem. Per via d'un disturbi tecniche l'ovra elettrica a seglias e l'aua si riducida a necciamain a scia che parts dalas rives da d'alvra a rhein posterior en stai per radon in ura senza aua. Pescadurs vevan allarmau la polizia a spindrauan tuan cien pes. Senza ils pescadurs vessins probabil nianc percurgiu la dimensiun di l'incap, per quel che la gronda massa da d'aua ch'ins a schau isu enter a lavau na venni ils pes scrapai. A Tavau candideschen 3 persunas pil setze la suprastonza comunala il kleiner Landrat. Quil vegnus libers per quel che Valerie Favre accola mede l'ergenza cantonala. Il einquai, il liberal-democrat Andrea Ambuel Schreiber, Christian Thoman dalla partita evangelica e Rebecca Gatmer dalla partita popolare. Tutti tre sono stati toccati che il Parlamento comunale di Tavau il grosso Landrat. Con eccezione dell'Engiadina, esiste comandato l'antico canton Grigion da Fafiuc, che è la Eberfiuc artificiale di l'Emprem Duest. Quelles maseres ha il canton Priu investe alla calera alla sicira continuante, che anche giunau in fecch gran pregel da Fiuc. In effetto positiva la calera per il turismo da Montogna. Bialliaut fuori dalle scalere a Vails Culms. Il match toccano la Fenzercladur an le spendiculare svizzere d'umbrau ciumperchen de Playhospes con pregliau cuglion avon. Donda mia vart, io gli avvisi lì nabiala sera.
0: La saira ter RTL. Con sempre verz. Scovrides. E hits. Musica non-stop.

Musica Berlin Scadin. Per Tai. Per Mai. Simplemein per tutti.

0: Allegra, io sono il Benedetto Vigne.
1: Io sono il Elmar de Florin.
2: Io sono Thomas Glor.
0: E noi siamo il Streis del Elmar Treis. E voi state l'Eis
1: RTR.

yo, yo, listen. And I know you think I'm happy all the time,

vus al puls della musica. Dal Semprevert, sur il hit, finter la scuvrida. RTL. Usci variat, scola vita.

Il sitz de stat per tai. Per mai. RTL. Simplemein per tots.

No, da Tina Nolfi. Tes man quinti storgias a mes chavels e beda scusin ciuffan insembel el scuffel, creont il saut dal mumaint. Che artists,

Stad, da Teresa Rüther Seeli. La stad entira ha il giuspiciau sintoi. Io level die tizze cioi, sci bi. La stad entira ha il semiau da toi. Us porta li rundella miu siemi viers miez di. E la stad è vergada avon che vigni.

Cunir ad aldar, da Men Rauch. Cunir ad aldar oz a bonura na inscuntra una signura ci dera fatta su fisch be, manetches, brasul, ciappé e sa büsch meinte dera saive un cert parfümcis tornantaiva. Mes brün, quel jaiva be planet, ma cura speravi passeci ella con ses faziolin soagliet ses delicat nasin. L'uresco simpel power martuffel, da quai stoved largiar il scuffel, am impisont cun far la storta. Aha, quella sa in accorta, c'ha l'aldüm a ses parfüm.

cun tai, cu ti vas via do el mon, perciai senza vehin monentai, aisti motor mai dil mon, quai che tiu e quai che te insegir, il vergau ai ti aiir, la ijaia fontras tot tes di.